0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
7: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto

0: è un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
4: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B. Al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: State ascoltando Radio San Luchino.
3: Metti

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: Radio San Luchino, 24 ore di buona compagnia.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 4 e 59 minuti.

0: Se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore, niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

non c'è via di scampo. Boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo? Una strana giornata, non si muove una foglia.

fiume una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: capoeira.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

quando arrivi lì. Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Sono le 5 e 58 minuti.
3: Buon ascolto con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

No, ma perché cara? Cosa ho fatto di male? Va bene, la prossima volta torno più presto. Butta la chiave.

0: Il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: E un sans braghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
6: Radio San Luchino.

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet. Internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: State ascoltando Radio San Luchino,

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma Al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di Al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che Italia gli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio. Consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano ne è allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.

Va ora in onda 7x7. Contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Almanacco.
3: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 6 ottobre 2026 è il 279esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 18.43. I santi del giorno sono San Bruno e Sant'Alberta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 ottobre del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Nel 1924 la voce della violinista Inés Donarelli annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma. Comincia da qui la storia della radio in Italia. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. E nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 ottobre del 1929 in 9 città italiane viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 ottobre del 1972 Claudio Baglioni rilascia l'album Questo piccolo grande amore. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza idea. E nel 2000 Mina pubblica il disco Dalla terra. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Le Corbusier. Nato alla Chaux-de-Fonds il 6 ottobre 1887, è scomparso a Roccabruna il 27 agosto 1965. Architetto, urbanista e pittore, è considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea. Ricordiamo anche Paolo Valenti, nato a Roma il 6 ottobre 1922, qui scomparso il 15 novembre 1990. Giornalista e conduttore televisivo italiano, ideatore nel 1970 di una delle trasmissioni sportive più popolari della televisione italiana, Novantesimo Minuto. Ha condotto Novantesimo Minuto e compie oggi gli anni Paola Ferrari. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Spegne 66 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 ottobre del 2020 di Eddie Van Halen, tra i big assoluti della chitarra. E il proverbio del giorno è: chi risponde a una beffa insulsa di un malanno ne fa due.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
1: Ciao Nicola.
0: Dove siamo venuti esattamente?
1: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani.
0: Raccontaci un po' la storia della tua azienda.
1: Nel 96 mio padre ed io abbiamo aperto il primo negozio di numismatica a Bologna. Successivamente ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società storica, e quindi abbiamo aperto questa sede in via Castiglione 5C, proprio di fronte al Palazzo della Mercanzia.
0: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
1: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
0: Ripetiamo ancora una volta il nome dell'azienda.
1: Numus Numismatica Terziani.
0: Che si trova?
1: In via Castiglione 5C
2: e via Galliera 31B,
1: Bologna.
0: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi di prestigio, gioielli, argenteria. Compravendita che si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
1: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
0: E quali sono i vantaggi specifici che offrite alla vostra clientela?
1: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
0: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
1: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
0: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
1: Noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore. Dove non bastasse l'esperienza, abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
0: Ma se dopo la valutazione il cliente decide di non vendere il proprio oggetto, deve pagare qualcosa?
1: Assolutamente no, le nostre valutazioni sono sempre gratuite.
0: Un'altra curiosità, Emiliano, se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
1: I pagamenti sono immediati, nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
0: E questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
1: in via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B.
0: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
1: numus.it.
0: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in uno dei due punti vendita di Bologna, in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B, o telefonate per informazioni senza alcun impegno ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33, oppure visitate il sito www.numus.it.
3: Radio San Luchino.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: Questo programma vi è offerto da
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare. I rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro, in coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone, con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci, anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro. Un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
4: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
5: Panirani?
4: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
4: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
6: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
5: Pagli.

piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.

0: bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer, una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina. I ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione e biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e al riciclo delle batterie, fino alla robotica agricola, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buona giornata con Radio San Lucchino.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Hai un bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: San Lucchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'aria erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
6: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet, David Zini, ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
7: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota umanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di Al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
6: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
7: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura, dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
6: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: L'informazione ritorna come di consueto a Radio San Luchino.

0: il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Ti auguro una buona giornata. Saluto anche l'amica Stefania. Eleonora, un abbracciatone.

0: Oh Giacomo,
1: cosa c'è?
0: Ma sai che ho scoperto che tutti i giorni su Radio San Luchino c'è San Luchino a piedi.
1: A che ora?
0: Alle 17:20.
1: Bellissimo.
0: Chiacchiere, aneddoti.
1: Battesimi, comunioni, no, cresimi, facciamo tutto.
0: Col dottore si parlerà in giro per Bologna di
1: ci
0: cose.
1: Ci divertiamo da matti, dai.
0: È vero.
1: Dai,
0: tutti
1: dai.
0: I giorni.
1: Tutti i giorni.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: 17:20, vai.

0: se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Manciata di secondi alle 8:33, minuti primi, Paolino, un bel sorriso.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Salutiamo, qui arriva Pietro Galassi con alle 8 in punto, poi arriverà Gian Piero Vincenzi con la danza del sole. Vi ricordo che dopo il GR delle ore 9 Mauro Malaguti avrà una graditissima ospite, sarà con Mauro Malaguti e con noi qui a Radio San Luchino la signora Simona Lembi, che presenterà il suo libro, che è dedicato proprio al voto delle donne di una volta. Mauro Malaguti e la sua graditissima ospite subito dopo il GR.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, la sfera sentimentale torna a brillare, i rapporti si rafforzano e cresce l'armonia. I single potrebbero vivere momenti di incertezza, soprattutto per le emozioni. Chi lavora in proprio potrebbe ricevere un riconoscimento importante. Toro, un nuovo incontro può risvegliare passioni sopite. Arrivano risposte decisive che daranno direzione al vostro futuro. Nel lavoro, attenzione a non caricarsi di troppi impegni contemporaneamente. Fate una cosa per volta. Gemelli, la giornata, pur lunga e faticosa, regalerà momenti di serenità con la persona amata. I single sono aperti a nuove conoscenze. In campo professionale, la produttività è in netto aumento. Cancro. In coppia possono emergere piccole discussioni, ma nulla di irrisolvibile. I single sprigionano un fascino speciale che non passerà inosservato. Nel lavoro è il momento di cogliere al volo le nuove opportunità. Leone, con il partner si apre una fase di cambiamento costruttivo. In ambito professionale serve flessibilità per valutare le nuove proposte. L'umore resta un po' instabile, ma gestibile, mantenendo la calma. Vergine, il bisogno di indipendenza si fa sentire con forza oggi. In coppia c'è il rischio che il partner risulti troppo invadente. Provate a ristabilire i vostri confini. Chi lavora in proprio deve imparare a non lasciarsi influenzare da persone invidiose e negative. Bilancia. Non lasciatevi trascinare da situazioni stagnanti, ma cercate di trovare soluzioni pratiche ed efficaci, anche per questioni delicate legate alla famiglia o all'ambiente di lavoro. Un atteggiamento più lucido e determinato vi aiuterà a ritrovare l'equilibrio. Scorpione, potreste oggi sentirvi facilmente irritabili, tanto che una parola di troppo potrebbe rischiare di farvi perdere la calma. Cercate di respirare e di mantenere il vostro equilibrio, magari allontanandovi da chi vi vuole solo provocare. Sagittario, concedetevi riposo e piccoli momenti di distacco dalle tensioni quotidiane. Vi servirà a recuperare forze preziose in vista di giornate impegnative che vi attendono. Curare il benessere interiore e mantenere la serenità sarà la chiave per affrontare con lucidità le prossime sfide. Capricorno, vi troverete oggi a vivere una giornata con poca voglia di fare. Non sentitevi in colpa e anzi, rallentate e ritagliatevi più tempo per voi. Lo stress si combatte soprattutto con la lentezza, il piacere delle piccole cose e il riposo. Acquario, chi ha problemi economici potrebbe valutare nuove soluzioni, come un piccolo lavoro extra o un'entrata alternativa, utile a dare respiro al bilancio personale. Non mancheranno segnali positivi anche in campo affettivo, con novità che porteranno freschezza. Pesci, nei prossimi giorni gli impegni cresceranno e sarà fondamentale prepararsi con lucidità, evitando di lasciarsi sopraffare dallo stress. Cercate di ritagliarvi spazi di riposo e di prendervi cura del vostro corpo. Piccoli fastidi fisici potrebbero richiedere maggiore attenzione. Oggi vi saluto con le parole di Confucio. Le aspettative della vita dipendono dalla diligenza. Il meccanico che desidera perfezionare il suo lavoro deve prima affilare i suoi attrezzi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
0: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
6: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai. Ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai, che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
7: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
6: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
7: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni. anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
6: Il calcio: al Dallara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
5: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due partite, due belle partite.
7: Per il momento è tutto, più tardi.
1: Il meteo.
0: Previsioni del tempo per oggi martedì 6 ottobre, giornata tendenzialmente soleggiata come pure quella di domani, le temperature minime viaggiano a cavallo dei 14 gradi, le massime intorno ai 25. Da giovedì qualche piovasco mattutino o pomeridiano per i giorni a seguire, con un leggero calo delle temperature del venerdì che si assesterà sulle massime a cavallo dei 20 gradi.
1: Sono le 9:05.

Buongiorno a tutti da Mauro Malaguti, con voi fino alle 9.57. Questa mattina parleremo di libri e più tardi sarà con noi Simona Lembi per parlare di un libro da lei scritto, del quale vi parlerò tra poco. Per intanto, nel momento di presentazione del programma, partiamo con una canzone e poi entriamo nel vivo della trasmissione.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
5: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.
6: E allora, come previsto, come promesso, siamo lieti di riospitare dopo 15 anni.
7: 15 così tanto. Tempo lunghissimo.
6: Bentornata a Simona Lembi a Radio San Luchino. Buongiorno Simona.
7: Però proprio perché sono 15 è una grandissima gioia tornare a Radio San Luchino. No, più che altro, grazie per l'invito.
6: Sai cosa c'è, Simona? Mi fai pensare, dunque, sono passati 15 anni, ma io ti conosco già da un po' di tempo. È segno che nell'ambito di Bologna città, di Bologna città metropolitana, è un po' che maccheroni fagioli.
7: Sì, diciamo così, anche diciamo, i lati positivi di avere una lunga esperienza nell'amministrazione e in politica sono legati al fatto che si costruisce esperienza. Io ho grande rispetto per la politica ed ero sempre molto dispiaciuta quando la si raccontava come qualcosa terribile, infangante e non necessaria al paese. C'era una parte ovviamente di giusta critica, forse perché non sempre si vedono le competenze, forse perché non sempre si vede il rapporto diretto con gli elettori, per me e le elettrici. Per me la politica è questa. Quando mi sveglio la mattina dico sempre: è un onore indicibile servire Bologna e questo voglio fare. Quindi il fatto di avere anche una esperienza di più anni significa costruire competenze, conoscere meglio il territorio. Se posso aggiungere, visto che questo è il nostro argomento, è più raro che lo faccia una donna, perché ecco, come nel lavoro, anche in politica, le carriere delle donne sono prevalentemente spezzettate, interrotte e più difficile da portare avanti. Quindi luci e ombre, perché non è sempre semplice, però... Guarda, sulla prima cosa, sono felice di tornare qua.
6: No, ma cioè, mi susciti anche delle domande che esulano un po' dal libro, però si collegano alla fine. Perché perché la donna non riesce a mantenere una continuità nella linea politica, nella linea governativa amministrativa? C'è sempre questo intercambio che molte volte è voluto non dall'elettore, ma da chi decide.
7: Se posso, sì, esatto, stavo dicendo se posso permettermi, ma in realtà la parte finale della tua domanda arriva dritta alla risposta, nel senso che non penso che sia tanto un problema di volontà delle donne. Sostengo, lo si vede anche in questo libro, che sia un problema legato al sistema. I sistemi che noi abbiamo, politici o anche lavorativi, tengono conto delle vite differenti delle donne e le sanno accogliere o respingono? Potremmo entrare dritti nell'argomento: vogliamo parlare di lavoro o di politica? perché se parliamo di politica, per esempio, bisogna ricordare che noi siamo nell'ottantesimo anniversario del voto alle donne. Prima del 1945 le donne in Italia non votavano e non venivano candidate. C'erano diversi pregiudizi, noi abbiamo sempre scontato l'idea che ci fosse una sorta di inferiorità anche nel campo della rappresentanza.
6: Sì.
7: E questo lungo cammino per vincere degli stereotipi, per vincere delle resistenze, è stato faticosissimo. Io ricordo anche nel libro che dal 1861, che è la data del primo Parlamento del Regno d'Italia, prima non c'era un Parlamento, il primo Parlamento del Regno d'Italia, 1861 fino al 1946, per 20 volte, in 20 modi diversi, vengono presentate proposte per estendere il voto alle italiane e per 20 volte vengono respinte. Ci sono delle storie bellissime da raccontare, una me la fai raccontare?
6: Certo, certo.
7: Una te la racconto, perché siamo agli inizi del Novecento, siamo proprio dentro, senza il diritto di voto, senza il diritto ad essere, e ci sono alcune giganti come Anna Maria Mazzoni o Anna Kuliscioff che insistono sul voto alle italiane. I partiti dell'epoca e anche gli uomini dell'epoca, di tutti gli schieramenti, erano molto cauti, eppure loro insistono e si inventano anche delle cose inesistenti. Per esempio dicono: se non è espressamente vietato, andiamo a votare. Quindi invitano le italiane a iscriversi alle liste elettorali. Ne nascerà un grande pandemonio, perché nascono moltissimi ricorsi, tutti respinti, quindi nessuno accoglie il voto, la possibilità di andare a votare per le italiane, tranne il tribunale di Ancona, ma durerà appena un anno e poi nessuna voterà. E intorno al 1907-8 spunta nelle liste di Nuoro una tal Grazia Deledda. Allora,
6: mai sentito nominare.
7: È vero, non ti dice niente questa Grazia Deledda. Benissimo. Grazia Deledda otterrà 35 preferenze, 31 le vengono annullate, e un grande, grande per fama, ma piccolo per pensiero, cronista del Tempo, il giornale, non l'Epoca, scrisse di lei: e che cosa avrà mai fatto questa signora se non scrivere qualche libro e partorire qualche figliuolo? Ecco, pochissimi anni dopo lei diventa e rimane oggi l'unica italiana a cui viene assegnato il Nobel per la letteratura. Di queste resistenze ce ne sono tantissime, se vuoi ne parliamo, e non era legato alla volontà delle donne di non rappresentare gli altri e di non manifestare la propria opinione, segnare lo spazio pubblico come mai era stato fatto prima, era legato proprio a un sistema di potere che le respingeva e non le prevedeva dentro lo spazio pubblico.
6: Purtroppo la storia ci insegna che la figura dell'uomo e della donna erano esageratamente contrapposte, lo era nella politica come lo era nelle famiglie, perché c'era questa visione della donna come la persona che doveva governare la casa e figliare, era una figura molto molto retro. Poi sicuramente dal 1946, da quando è partito il voto alle donne, qualche cosa è cambiato, ed è proprio su questo che si incentra il tuo libro, perché abbiamo parlato ma non abbiamo ancora presentato il libro vero e proprio, che si chiama L'8 marzo spiegato mio figlio, 80 anni di voto alle donne, edito da Pendragon, che è sempre molto attento alle scritture del territorio, ed è un libro che è dedicato a Giulio, che è tuo figlio.
7: Sì.
6: Perché hai fatto questa scelta?
7: Beh, l'episodio da cui parte questa scelta di mettere su carta quella che abbiamo detto prima, una lunga esperienza, è nata nell'8 marzo del 2020. Te lo ricordi, vero? È l'anno della pandemia. Penso che tutti a casa che ci ascoltano si ricordano esattamente dove erano in quell'8 marzo. Perché in Emilia-Romagna il 27 di febbraio furono emesse le prime ordinanze di chiusura delle scuole. Non eravamo ancora nel periodo di stiamo a casa, chiusi, sì. Quel mese e mezzo che fu molto molto netto.
6: Guarda, ti dico la data esatta, era il 22, sai perché? Perché io ero al Benassi, sì. E stavamo ballando e non sapevamo se tenere aperto o chiudere. Aprimo la serata, fermammo la tombola, perché c'era già questa intenzione pesante, telegiornali che insistevano. Noi cominciamo a ballare al pomeriggio alle 5 come da calendario. Alle 8:30, presi d'assalto dalle continue notizie che ci arrivavano, interrompemmo la serata e mandammo a casa la gente, perché c'era questa paura che continuava a essere inviata dai notiziari. Eravamo col telefonino continuamente, chiudemmo la serata in anticipo di 2 ore perché avevamo paura anche noi che potesse succedere chissà che cosa, e c'era già, il giorno dopo arrivò la chiusura delle scuole, mi ricordo, perché tenni a casa i figli da scuola, e da lì cominciò il dramma anche, no, anche di Radio San Luchino, perché ci trovavamo a non poter trasmettere. La nostra Bruna, che abita sui nostri altipiani, veniva giù con due mascherine per poter fare trasmissione, perché dovevamo fare informazione. Io ho fatto lo studio in casa, trasmettevo e trasmetto tuttora da casa. Cioè, c'è rimasto un input dove anche lì la donna ha avuto una forza importante, quella di saper gestire situazioni dove l'uomo, non abituato a stare a casa, era in difficoltà. La donna creava e per il marito e per i figli. Questo dobbiamo darne atto.
7: Ma sai che ci furono tante ricerche che dissero proprio questo, cioè che con la distanza le donne furono molto penalizzate, perché dovevano tenere, con la distanza e la chiusura delle scuole e dei servizi, dovevano tenere insieme, erano quelle più esposte a tenere insieme il lavoro e la cura. Sai che le tedesche fecero causa contro il governo nel 2020? Sì, perché sostenevano: paghiamo le tasse, voi non avete aggiornato i servizi anche in base al Covid e noi facciamo a causa. E tornando a quel 2020, io quel giorno, quell'8 marzo, solo per dire che fu anche una vicinanza forzata, quel tempo ci costrinse anche a fermarci un attimo, e mio figlio all'epoca andava alle medie, e tornando a casa con il mio mazzolino di mimosa, avevo appena fatto la spesa, e Giulio mi chiese che cos'è. Allora, in una casa in cui ogni giorno si parlava e si parla di parità, di uguaglianza, questa domanda mi aveva spiazzato e poi mi aveva costretto, insomma, a riflettere. Poi Giulio subito dopo ha detto: vabbè, è una mimosa, ok, ma è vero, oggi è la festa della donna. La festa della donna.
6: È chiamata erroneamente festa della donna, ma è una ricorrenza importante.
7: È una giornata internazionale, perché richiama noi stessi, quello che è stato un lungo percorso e quello che c'è ancora tanto da fare. E qui però i discorsi sono di più, diciamo così. Per esempio, pochi sanno che l'8 marzo, le origini dell'8 marzo sono nella nostra cara vecchia Europa. Non so tu, ma io sono cresciuta nel mito dell'8 marzo, che ricorda quella strage di operai in una fabbrica statunitense dopo un incendio. Poi però ho studiato, e quando chiedo: ma quella fabbrica era a Chicago o New York? E vedo domande, risposte diverse, e dico: ma era il 1911 o era il 1913? E erano camiciaie o era una fabbrica di scarpe? Perché questi episodi sono esistiti davvero, non è che li nego assolutamente, ne abbiamo traccia, ma non hanno a che fare con l'origine dell'8 marzo, che invece è a Copenaghen nel 1907, quando una gigante di nome Clara Zeicic, siamo nella seconda internazionale socialista, chiama a raccolta decine di donne da tutto il mondo con l'impegno, la richiesta, la rivendicazione di una giornata internazionale sui diritti delle donne. E qui stupiscono, mettiamo subito in evidenza le cose enormi. Chiede una giornata internazionale perché sa benissimo che se i diritti delle donne o stanno sul livello internazionale o se giocati nei singoli paesi sono frammentati e difficili da trasmettere. E la prima istanza alla base della richiesta di una giornata internazionale sui diritti delle donne è la richiesta del diritto di voto. Siamo agli inizi del secolo, siamo in Germania, siamo in Copenaghen, in Danimarca, ho richiamato la Germania perché è il primo manifesto che noi conosciamo dell'8 marzo come giornata internazionale, è del 1914. Ce lo ricordo una gigante, si chiama Clara, si chiama Gissi, Alessandra Gissi, è una studiosa che ha scritto molto su questa vera storia. Perché non ci è arrivata così questa storia e abbiamo invece, perché anche la storia dell'8 marzo è stata imbrigliata poi nella rete, nelle more della guerra fredda. Era un pensiero troppo politico, troppo di parte, e serviva un pensiero più unificante per trasmettere e lavorare su questa giornata internazionale delle donne, e ha prevalso un altro racconto.
6: Hai detto una cosa sulla quale mi nasce la domanda, dici troppo politico, forse l'8 marzo non deve essere considerato di un colore, ma deve essere considerato sul colore rosa, non sul rosso o sull'azzurro o sul giallo, sul
7: rosa.
6: Sono
7: d'accordo, mi permetto solo una precisazione. uso la parola politico volutamente, non partitico.
8: Ok, ecco.
7: Perché se dico partitico dico rossi, neri, gialli, e io sono d'accordo con te, l'8 marzo dovrebbe sempre più essere una festa che unifica il diritto di voto, il diritto ad essere paritarie, eccetera eccetera eccetera. Ma se dico politico dico invece stare nello spazio pubblico e politico. Perché dico questo? Perché la vera grande novità epocale del diritto di voto in Italia nel 1946, ma le prime sono state le danesi in Europa nel 1907, loro per prime in Europa hanno conosciuto il diritto di voto, la cosa che cambia radicalmente è esattamente questa, cioè che le donne entrano nello spazio pubblico e politico non più come mogli, come madri o come figlie, ma come cittadine. Il percorso della cittadinanza è un percorso lungo, ancora non completato, però qui si può dire che molti passi in avanti sono certamente stati fatti.
8: Sai che forse se guardiamo intorno all'Europa, un bel esempio è il Regno d'Inghilterra, dove Elisabetta è comunque è stata per anni indietro la regnante, non c'era un re, c'era una regina. Anche questo penso sia stato un capitolo importante nella conquista di un diritto.
7: Ma perché indipendentemente... quello succede? Perché la corona in Inghilterra ha avuto anche una trasmissione matrilineare, una trasmissione femminile, mentre invece nelle nostre corone la trasmissione era solo il primogenito, il primo figlio maschio. Quindi vedi come appunto dico quello, cioè le cose non è che nascono da sole dopo come funghi dopo la pioggia, hanno sempre delle possibilità, delle aperture costruite nel corso della storia.
8: E comunque il diritto di voto che grazie al 1946 è diventato fondamentale ha costruito una nuova mentalità in Italia, ci ha messo del tempo ad arrivare agli attuali livelli e ha visto dei cambiamenti importanti attualmente anche nelle leadership politiche sia da una parte che dall'altra, quindi è segno che l'apertura ci ha messo tant'anni ma pian piano ci si è arrivati.
7: Guarda, io se vuoi arriviamo a parlare delle persone, ma prima delle persone vorrei parlare delle politiche pubbliche, perché se mi viene chiesto ma come cambia poi lo spazio pubblico e la politica con l'ingresso delle donne, è come prima, semplicemente arriva un nuovo soggetto o cambia radicalmente? Beh, a me viene da dire che cambia radicalmente. Sì. E poiché siamo a Bologna vorrei richiamare una parte di storia bellissima di questa città. Per esempio, qui nel 1961 si inaugura il primo asilo nido comunale d'Italia. E Adriana Lodi, assessora dell'ultima fase dell'ultimo governo di Dozza, il terzo, e si inaugura questo asilo che si chiama Patini, esiste ancora, è nel quartiere La Vile, è aperto, accoglie decine e decine di bambini ogni anno. E non che prima del 1969 non ci fosse il bisogno di cura e di servizi educativi per l'infanzia, ma è con l'ingresso delle donne che da questione familiare, domestica, relegata nello spazio privato, viene posta nello spazio pubblico e nello spazio politico, e per questo effetto si chiedono leggi, finanziamenti, servizi. Facciamo un altro esempio, siamo sempre a Bologna, anche qui a cavallo tra il 1989 e il 1990 nasce, viene inaugurata il primo servizio di Casa delle Donne per non subire violenza. Sarà il secondo in tutta Italia, ma ce la giochiamo di pochissimo tempo, non importa se siamo primi o secondi, non importa, però segniamo il passo. E anche lì quella storia sarebbe bellissima da raccontare, se vuoi dopo ci torniamo, ma non che la violenza contro le donne prima del 1989-90 non esistesse, tutt'altro, il paese all'epoca faceva una gran fatica a costruire una legge che sarebbe poi stata adottata nel 1996, che definiva il reato della violenza non più contro la morale ma contro la persona. 1996. E in quel mentre gruppi di donne dicevano: ma non possiamo aspettare una politica che non decide mai su questi temi, intanto costruiamo i servizi. A Bologna prende forma quel servizio, ma non è che prima del 1989 non ci fosse la violenza, lo sappiamo benissimo. È che con l'ingresso delle donne nello spazio pubblico, da questione domestica, privata, viene posta sullo spazio pubblico e politico, e per questo effetto si costruiscono servizi, si pretendono leggi e si vogliono finanziamenti. Ecco, c'è un bellissimo libro della Fondazione Nilde Iotti, che presiede Livia Turco insieme con la figlia Malagoli Togliatti della Iotti e di Togliatti, che si chiama Le leggi delle donne, che ci racconta e ci mette proprio su carta tutte quelle leggi che hanno cambiato in meglio il volto di questo paese e che sono state proprio le donne a portare avanti, perché hanno portato dentro lo spazio pubblico uno sguardo nuovo, dei bisogni nuovi che fino a quel momento stavano solo sulla dimensione domestica.
8: C'è da dire che effettivamente, pensandoci, negli uffici pubblici ma anche nelle aziende private la presenza lavorativa della donna è andata in aumento in quegli anni, parliamo dal 69 in avanti. Non c'era più solo la maestra o la bidella, ma c'erano tante altre attività, cominciavano a nascere le prime autiste d'autobus, le prime operatrici. Ricordo Mariangela Mengoli, 1969, sulla linea 11 di ATM, allora, quindi l'ho conosciuta, splendida persona, ricordo favoloso, ma soprattutto tante altre attività dove la donna cominciava a prendere piede e pian piano crescendo, entrando negli organismi direttivi e arrivando anche a presiedere delle aziende. Ricordiamo che in questo momento l'azienda di trasporto pubblico metropolitana è presieduta da una donna. Certo. Anzi, da una signora donna, perché dobbiamo ammettere che la presidente Gualtieri sa il fatto suo, ha sistemato l'aeroporto, ha sistemato i conti di Tiper, che se ne dica, però sta mantenendo un'azienda di una certa importanza, portandola addirittura in borsa. Quindi è segno che la donna, se vuole, può davvero dare dei punti agli uomini.
7: E se vuole, e anche se il sistema accoglie questo modo di cambiare, perché questo cambiamento, perché a volte viene un po' da chiedersi se il sistema è stato al passo con questa volontà di stare nello spazio pubblico e nel mondo del lavoro o meno. Comunque le tue parole mi fanno ricordare alcuni record, diciamo così, perché tra la fine degli anni 60 e poi gli inizi degli anni 80, non a caso è stato un momento di grandissima apertura, se pensiamo al significato che ha avuto il 68 e agli anni 70, le imponenti manifestazioni anche femministe di quel dell'epoca. Beh, l'Italia conosce dei veri e propri record, dicevi tu, la prima autista d'autobus, anche la prima croupier al Casino di Venezia, e sono stati tanti, la prima scaricatrice di porto, e sono stati tanti le professioni dove le donne sono entrate per la prima volta e hanno portato, come sempre, nuovi bisogni, nuovi sguardi. E mi spiace dire che il sistema però del mercato del lavoro non ha accolto con la stessa forza le donne. Se pensiamo che noi oggi siamo l'ultimo paese in Europa per occupazione femminile, 52% è l'occupazione femminile in Italia e 71% è l'occupazione media in Europa, peggio di noi non fa nessuno. Beh, viene da porsi un po' qualche domanda, è stato fatto abbastanza per accogliere questa differenza? Forse no. Beh, qui mi metto anche i panni, diciamo così, di chi adesso siede in regione, è stata eletta dai cittadini. Qui noi abbiamo votato in regione Emilia-Romagna a dicembre dell'anno scorso una proposta di legge alle Camere di contrasto alle dimissioni volontarie dal lavoro quando si diventa mamma e papà. che è ferma in commissione lavoro in Parlamento, e non so dire se questa maggioranza di destra vorrà calendarizzare questa proposta di legge, però la Regione Emilia-Romagna l'ha proposta ugualmente al Paese, perché abbiamo visto che c'è un fenomeno veramente molto evidente. Tu sai quante sono state le dimissioni volontarie dal lavoro nel primo anno di vita dei figli nel 2025?
8: Immagino tante.
7: 60.000, ecco. Con un identikit preciso: donne, mamme al primo figlio nel nord Italia, nel settore terziario. Il 70% di queste dimissioni hanno questa carta d'identità. E perché lo si fa? Perché se mi dimetto volontariamente dal lavoro nel primo anno di vita dei figli, posso accedere a una condizione indispensabile per accedere alla NASPI, 2 anni di stipendio all'80%. Cos'è che dice la nostra proposta di legge? Cambiamo il meccanismo, rovesciamo il meccanismo. Non un importante fondi pubblici per accompagnare le lavoratrici fuori dal mercato del lavoro e poi, quando sono passati 2 anni, per rientrare ti arrangi, ma usiamo gli stessi identici fondi, non un euro di più, per mantenere inchiodate al lavoro le lavoratrici e i lavoratori che si dimettono entro il primo anno di vita dei figli, cioè quando proprio sono più esposti alle dimissioni. La nostra proposta di legge lavora in questa nuova direzione. Ci piacerebbe che il mercato del lavoro fosse più vicino al pensiero della Regione Emilia-Romagna che non alla media di quello che succede in questo paese.
8: Ci fermiamo un attimo, pubblicità, e poi torniamo sul libro. E un sans breguet l'arloi e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
9: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
10: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
11: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.

0: Bentornati, siamo con Simona Lembi, stiamo parlando del suo libro che è uscito l'anno scorso, mi pare.
1: No, è uscito quest'anno, il 6 di marzo del 2026, ed è uscito il 6 di marzo perché? Perché io questa, come ti ho detto prima, quest'idea ce l'avevo in testa dal 2020, da quell'episodio con Giulio di che cos'è questo fiore, è la festa, no, non è una festa, è una giornata internazionale, però poi la vita quotidiana mette sempre avanti delle cose, non ero mai riuscita a dare forma a questo pensiero, e quindi mi sono detta: o lo pubblico nell'80° anniversario del diritto di voto alle italiane o non lo pubblico più.
0: Quali difficoltà hai avuto nel costruire questo libro?
1: Ma la principale è quella che dicevo prima, cioè sei dentro, i figli sono ancora un po' più piccoli, il lavoro e le molte relazioni, insomma, con il lavoro, quindi sempre rimandato, sempre detto vabbè, lo faccio poi durante se l'anno prossimo, oppure lo faccio, non ero mai riuscita, e poi invece è stato questo anniversario che mi ha imposto, e più che difficoltà per me è la prima scrittura questa. Io scrivo, parlo in pubblico, ma non avevo avuto ancora questa sfida di un pensiero lungo da mettere su carta. Beh, è stata una grande occasione anche per mettere in fila delle cose su cui avevo lavorato per 20 anni e avevo anche studiato, perché i miei studi sono legati anche agli studi di genere, le politiche pubbliche, e poi insomma è arrivata questa pubblicazione. Devo ringraziare molto anche Pendragon,
0: certo, che è molto attento, soprattutto agli autori bolognesi.
1: Non mi ha mollato un secondo, e a tutte le scadenze: devi consegnare il capitolo, e poi è arrivato.
0: Insomma, difficoltà nello scrivere, certo che fare 200 pagine su questo argomento significa mettere giù tanto nero su bianco.
1: Sì.
0: E tu sei riuscita a mettere assieme dei pezzi relativi anche a personaggi di cui uno, come il sottoscritto, non era a conoscenza, oppure sapeva il nome ma non sapeva cosa avevano fatto, e hai spiegato il ruolo di certi personaggi anche internazionali che sono intervenuti nell'idea di costruire un futuro positivo per l'elettorato femminile. Quindi è una sorta di lezione di storia questo libro, potremmo usare come tema.
1: Ma guarda, allora il titolo penso che sia molto esplicito: l'8 marzo, spiegato a mio figlio, e gli 80 anni del diritto di voto. E devo essere onesta, perché penso che solo così si possa costruire anche un rapporto con i lettori e le lettrici. Ci sono tanti volumi, anche più prestigiosi del mio, di persone autorevolissime e che io conosco e di cui ho una stima enorme, sia sull'8 marzo e sia sugli 80 anni del voto. In particolare in questa annualità sono uscite tantissime proposte sugli 80 anni del voto alle donne in Italia. Se posso dire qual è la cosa che è un po' più particolare nel volume che ho messo, nel piccolo lavoro che ho messo su carta, e che contraddistingue un po' rispetto ad altri lavori, la prima questione, sono due di questioni. La prima è quella che dicevamo prima: io ho provato, in dialogo con mio figlio e con diversi suoi amici e amiche più grandi, perché lo abbiamo costruito in quest'ultimo anno, quindi già grandi, a dialogare di queste cose. Ecco, se posso dire quanto mi è costato questo volume: un sacco di pizze e di cose simili con gli amici di mio figlio e le amiche di mio figlio, perché abbiamo provato a discutere di parità, di uguaglianza, di violenza, di lavoro e così via. Infatti ogni capitolo, sono 5 capitoli di questo volume, è introdotto da una domanda che mi hanno posto Giulio, Chris, Francesca,

0: Una sorta di interesse, di attenzione verso un loro futuro.
1: Assolutamente sì, ci sono cose su cui sono molto molto più avanti di noi. Per esempio, ne dico una proprio esplicita, Giulio aveva in classe un caso di transizione. Per loro questi argomenti erano assolutamente quotidiani, nessun tabù, una grandissima familiarità, cose che per la mia generazione invece sono assolutamente nuove da affrontare sempre con cautela e con moltissima attenzione. E su altri invece, la storia del diritto di voto per esempio, erano ancora parti che non avevano affrontato, quindi luce e ombre. Però se penso per esempio che nell'ultimo referendum che questo paese ha visto sono stati di più le donne e i giovani ad andare a votare e a segnare in quel caso la vittoria del no, ma potremmo dire anche di altre cose, beh, insomma, a me fa molto sperare rispetto a una nuova generazione che guarda lo spazio pubblico con più attenzione di quanto il nostro discorso ammetta. E poi c'è una seconda questione che voglio riprendere sulla particolarità di questo volume, perché ho detto nel dialogo con le nuove generazioni, con ragazzi che avevano 13 anni nel 2000 e hanno 18 anni adesso e sono quindi al primo voto. La seconda cosa è che io ho provato ad intrecciare queste questioni molto valoriali, l'uguaglianza, i diritti, con delle cose molto pratiche che ho incontrato nella mia esperienza di amministratrice nel comune di Bologna, nella città metropolitana di Bologna, adesso in regione. Cioè, per me forse qui vale l'esperienza bolognese, i valori slegati dalla quotidianità sono un po' mutilati, non parlano. Cioè, qui a Bologna noi abbiamo sempre molto bisogno di trasformare queste cose in cose quotidiane. Non è un caso che siamo la città che ha investito così tanto nei servizi pubblici e che ha appunto inaugurato il primo asilo nido comunale. Oggi l'amministrazione, io devo dire, bravo il sindaco Lepore e anche l'assessore Ara, hanno azzerato la lista d'attesa ai nidi di Bologna. Vuol dire che è tutto risolto? Ma certo che non è tutto risolto, però questo impegno a trasformare dei valori in quotidianità è quello che provo a raccontare nel libro. Qui, ecco, se posso aggiungere, la storia di Bologna è molto molto bella, perché per esempio tutti sanno che Dozza arriva in città nel 1945 e viene nominato sindaco dalle forze del CLN. Non è ancora stato eletto, le elezioni saranno il 26 di marzo del 1946. Bologna è la prima grande città che va al voto e se guardiamo alle date è ben prima di quel famoso 2 giugno che unifica il voto di tutti gli italiani e le italiane. Beh, insomma, lui arriva in città come sindaco e si pone subito il tema del voto femminile e quindi inventa il voto alle donne, che è nuovo, che nessuno aveva mai sperimentato prima, e inventa questa assemblea, questa consulta comunale, non il consiglio che sarà elettivo nel 1946, ma la consulta, e pretende che siano presenti tutte le forze del CLN, ma tutte le forze dovevano anche indicare delle donne. Saranno 8 su 80. Il primo esperimento non è elettivo e comincia a dare forma a quel pensiero. Poi qui Bologna, più avanti arriva la prima assessora ai problemi della donna, fa un po' sorridere questo incarico.
0: Però allora era necessario.
1: Siamo nel 1956, non c'era stata ancora una donna dal 46 al 51, dal 51 al 56 lui inserisce la prima donna, si chiamava Bortolotti, e le affida questo incarico, per noi un po' curioso. Però se ci pensiamo bene, nel tempo in cui non c'erano le parole per dire parità, pari opportunità, politiche delle differenze, contrasto alle discriminazioni, Bologna si pone il problema, la questione del punto di vista delle donne nel governo della città. E quando il sindaco Dozza presenta questa nuova figura davanti al Consiglio Comunale, è una giunta bellissima, si ricorda in quell'anno anche il primo assessore alla cultura, pare d'Italia, si chiamava Renato Zangheri e Bologna lo ha conosciuto anche come un grande sindaco, e quindi una grande innovazione. Lui dice, Dozza dice, noi sappiamo benissimo che i problemi poi sono uguali, sono per tutti, per i lavoratori e le lavoratrici, ma si scaricano sulla vita delle lavoratrici in un modo così fattivo.

0: faticoso che noi dobbiamo farvi fronte. E così, come si fa a trasformare un principio in pratica? Nascono le prime lavanderie comunali, si cominciano a mettere da parte i soldi nel bilancio comunale per quelli che poi diventeranno gli asili, cioè si prova, forse nell'impresa si dice a mettere a terra, usiamo questo termine, a mettere a terra dei valori. Non basta nominarli, quelli l'aveva fatto la Costituzione nel 1948 in un modo egregio, perché 21 donne su 556 componenti che cambiano così, che lavorano così sulla parità e l'uguaglianza, fecero un lavoro enorme, l'avevano scritto bene. Occorreva però mettere in pratica questi valori nelle leggi e, per quanto riguarda la storia comunale, anche nei servizi. Quindi tutto questo per dire che questo volume, ce ne sono tanti sul diritto di voto, questo volume l'8 marzo spiegato a mio figlio, 80 anni di voto alle donne, delle donne, ha un po' questa particolarità e viene scritto nel dialogo con una nuova generazione e tiene conto anche di un'esperienza amministrativa a Bologna in cui ho imparato e ho avuto anche il grande onore di mettere in pratica le cose che avevo imparato nella mia storia familiare, nella storia della mia città e anche all'università.
1: Simone, abbiamo consigliato un libro, spero che sia, che attraga attenzione come lo ha fatto quando l'ho letto, mi è piaciuto perché proprio è scorso via bene, quindi io che faccio un po' fatica anche a leggere, vabbè, ho sempre gli occhialini di riserva, però insomma, grazie. Sono riuscito a leggerlo, l'ho ben compreso, ti faccio i complimenti e spero che questa tua opera possa far sì che l'informazione su quello che non sappiamo possa diventare un punto di riferimento anche per le generazioni un po' datate, perché talvolta tante cose o si dimenticano o non si sanno perché l'informazione non gira come dovrebbe girare. Grazie Simona Lembi,
0: grazie,
1: buon tutto.
0: Grazie mille.
1: E con voi l'appuntamento è per oggi pomeriggio alle 16:15.
2: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
3: Ciao Nicola.
2: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
3: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna, un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
2: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce, Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
3: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
2: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
3: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici che a Bologna abbiamo solo noi.
2: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
3: Il negozio di via Corticello sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
2: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di via Corticella?
3: Da uomo jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni, sia in cashmere che moè, maglie di cotone caldo, e come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
2: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
3: Nel negozio di via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30% al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine, da non dimenticare il carrello delle super bazze, dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
2: Stiamo parlando di Sole Luna abbigliamento uomo donna e del punto vendita che si trova
3: in via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a via Crociocoperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 544 3031. Risponderò io.
2: Vogliamo dire, Andrea, gli orari di apertura al pubblico?
3: Da martedì a venerdì mattina 10-12:30, pomeriggio 16-19, sabato 10-12:30.
2: Allora, amiche e amici da casa, nel punto vendita Sole Luna abbigliamento uomo e donna di via Corticella 182/15 Bologna potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni, con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole Luna abbigliamento uomo e donna in via di Corticella 182/15 a Bologna.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Compro-Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
6: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
5: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
6: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
7: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
6: L'indipendenza è un'esigenza.
5: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
6: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore, senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra, telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa. La maggior parte è stata abbattuta dalla difesa antiaerea, inclusi 105 intercettati mentre si avvicinavano alla capitale, ha precisato il sindaco di Mosca Sergei Sobianin. Secondo i calcoli dell'agenzia di stampa statale TASS, si tratta del secondo attacco più massiccio contro Mosca registrato negli ultimi mesi, un periodo caratterizzato da un'intensificazione degli attacchi reciproci tra Ucraina e Russia.
1: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle, che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place della Nazione, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
2: Il tema delle possibili elezioni anticipate torna a fare capolino nei ragionamenti della maggioranza di governo, con la primavera 2027 indicata come possibile finestra temporale. A riaccendere i riflettori sull'ipotesi è stato Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, che ha evocato la possibilità di accorpare il voto politico con quello delle amministrazioni di maggio, un'ipotesi che poco dopo lo stesso Malan ha ridimensionato, ribadendo che l'obiettivo resta arrivare alla conclusione naturale della legislatura prevista nell'autunno del 2027 nel rispetto delle prerogative del Quirinale.
1: La cronaca: sono 3 le persone indagate dalla procura di Napoli Nord per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e morto poco dopo all'ospedale del Mare di Napoli. Nei loro confronti viene contestato il reato di omicidio colposo. Tra gli indagati ci sono i 2 titolari del capannone nel quale, secondo l'ipotesi investigativa, il 61enne stava lavorando. La procura di Napoli Nord ha disposto l'autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte.
2: Si è spento a 86 anni lo scrittore britannico, autore di bestseller ed ex politico Jeffrey Archer. A rendere nota la scomparsa di Archer è stato il suo editore HarperCollins, spiegando che l'autore è deceduto nella giornata di lunedì, autore della saga dei Clifton e di Caino e Abele. Nel corso della sua carriera Archer ha venduto oltre 300 milioni di libri.
1: Il patrimonio di Elon Musk è tornato a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari. Ieri il tesoretto del miliardario ha raggiunto la cifra dei 1.040 miliardi, e quanto reso noto da Bloomberg Billionaires Index, dopo un aumento di 65 miliardi di dollari in una sola giornata. La crescita è stata sostenuta dall'aumento del valore delle partecipazioni di Musk in SpaceX e Tesla. Le azioni di SpaceX sono salite del 13% dall'inizio di ottobre, mentre quelle di Tesla hanno guadagnato il 6,7%.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 6 ottobre 2026 è il 279esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.13 e tramonta alle 18.43. I santi del giorno sono San Bruno e Santa Alberta. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 ottobre del 1889 viene inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Nel 1924 la voce della violinista Inés Donarelli annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma. Comincia da qui la storia della radio in Italia. Nel 1956 il medico polacco Albert Bruce Sabin scopre il vaccino per la poliomielite. Nel 1966 l'LSD viene dichiarato illegale negli Stati Uniti. E nel 1995, per la prima volta intorno a una stella simile al Sole, la 51 Pegasi, viene avvistato un pianeta extrasolare. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 6 ottobre del 1929 in 9 città italiane viene giocata la prima giornata del primo campionato di calcio di Serie A a girone unico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 ottobre del 1972 Claudio Baglioni rilascia l'album Questo piccolo grande amore. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica classifica con Pazza Idea. E nel 2000 Mina pubblica il disco Dalla Terra. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Le Corbusier. Nato alla Chaux de Fonds il 6 ottobre 1887 e scomparso a Roccabruna il 27 agosto 1965. Architetto, urbanista e pittore, è considerato il maestro del movimento moderno e il padre dell'urbanistica contemporanea. Ricordiamo anche Paolo Valenti, nato a Roma il 6 ottobre 1922, qui scomparso il 15 novembre 1990. Giornalista e conduttore televisivo italiano, ideatore nel 1970 di una delle trasmissioni sportive più popolari della televisione italiana, Novantesimo Minuto. Ha condotto Novantesimo Minuto e compie oggi gli anni Paola Ferrari. Nata a Milano, è una nota giornalista e conduttrice di alcuni dei programmi sportivi più seguiti dal pubblico italiano. Spegne 66 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 ottobre del 2020 di Eddie Van Halen, tra i big assoluti della chitarra. E il proverbio del giorno è: chi risponde a una beffa insulsa di un malanno ne fa due.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Vertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con l'orchestra di Tiziano Ghinazzi. Sabato 17 ottobre alla Cometa di Sasso Marconi arriva l'orchestra di Castellina Pasi. Qui il costo di entrate è di 20 euro con crescentine d'affettato. Per la Cometa di Sasso Marconi prenotatevi da Angelo al 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 a Riale di Zola Predosa, tante attività come i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco e i viaggi meravigliosi. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Qui il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì sera Davide Ballestri e Cecilia. Questa sera in Sala Paradiso, la grande serata di beneficenza Pro Anta. Si balla con Roberto Scaglioni, sorprese e bomboloni per tutti. 051 45 12 00. E sempre in Sala Paradiso, giovedì sera si balla con Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera con l'orchestra di Massimo Budriesi. Lunedì sera al burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 San Lazzaro di Savene. Il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo, venerdì mattina e martedì sera alla tombola, mercoledì sera e domenica pomeriggio ginnastica dolce, lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera alle 20:30 serata di ballo boogie boogie e rock and roll con il DJ Angelo, e domenica sera dalle 20:30 in poi si balla con Germano Guidastri. Per queste due iniziative potete prenotarvi al 339 526 3705. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 15 ottobre 20:30 serata alla Castellina, non solo Nicola la Terza, Massimo Budrisi, Tagliavini, Zaccherini, presenta Patrizia Cecarelli e tanti altri ospiti. Per tutti un trancio di pizza margherita, bisogna prenotarsi da Paolo al 338 58 80 262. E bisogna prenotarsi da Paolo anche per il ballo della domenica, vero? Domenica prossima con Roberto Scaglioni, minestrata alle 19:15 per tutti. La domenica si balla dalle 17 alle 22:30. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica mezzogiorno, venerdì anche la sera con possibilità da sport. Il venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì, e a mesi alternati cinema il martedì sera. All'Arci Benassi poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio si balla con Tiziano Ghinazzi. Per i mercoledì pomeriggio dell'Arci Benassi, Mary 338 327 9493. Sala Arcipelago di Pianoro, Sala Arcipelago di Pianoro, Viale della Resistenza 201. Per il ballo l'appuntamento sarà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena, ma intanto all'arcipelago delle grandi sagre, sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 ottobre funghi e tartufi, dal 24 al 25 ottobre la sagra dei tortellini. Per l'arcipelago di Pianoro Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, ancora grazie per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
0: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: coppe. Niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

Ancora buongiorno e bentrovati, 10 quasi 31 minuti primi. La nostra mattinata insieme prosegue. E adesso per Diego e per tutti i ragazzi dell'officina. Buongiorno ragazzuoli.

Notte con Gloria. È una bellissima giornata su Bologna, e allora vuoi non andare a fare un giro sui nostri bellissimi

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre, e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, vi aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Radio San Lucchino, un buon motivo per ascoltare la radio.
6: Arriva Gino Paoli e Paolo Freso con Quando ti rivedrò. Questa è una bellissima canzone, è l'ultimo inedito di Gino Paoli, scomparso, lo ricordo, il 24 marzo scorso, e che avrebbe dovuto cantare insieme a Ornella Vanoni.

0: Che bella la mattina con Bruna Zamboni.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ho un'idea.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
5: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
6: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASEMEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
5: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
6: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto, il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
5: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
6: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna intorno a mezzogiorno, dopo l'ora esatta ancora musica.

0: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Radio San Luchino.
1: Ci avviciniamo anche alle ultimissime sulla viabilità.

0: Voce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Lucchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. 2 chilometri di coda sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sul tratto Venezia-Trieste di questa autostrada abbiamo code per incidente tra il bivio per la 28 Porto Gruaro-Pordenone e Cessalto in direzione Milano. In Liguria 3 chilometri di coda sulla 12 Genova-Rosignano per un mezzo in panne tra Recco e Genova-Nervi verso Genova. Proseguendo in questa direzione altre file, ma a causa del traffico intenso tra Genova-Nervi e il bivio per la Serravalle. 4 chilometri di coda sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra il bivio per la 22 del Brennero e Reggio Emilia in direzione Milano. Code a tratti sulla 14 Adriatica per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Scendendo su questa autostrada per lavori in corso si sono formate code tra Pedaso e Grotta a Mare nelle due direzioni e tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Torniamo sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, si registrano 8 chilometri di coda tra lo svincolo per il centro direzionale e il bivio per la 3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione Napoli, 1 chilometro di coda sulla 16 Napoli-Canosa tra Pomigliano e il bivio per la 1 Roma-Napoli in direzione Napoli. Allerta medio gialla della Protezione Civile per piogge e temporali su tutta la costa del Lazio e sulla costa meridionale della Toscana. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: San Luchino. Buon ascolto.
1: Flavia Massuti, sulla tua richiesta con molto piacere, una bellissima canzone. Incoscienti giovani, lui e Achille Lauro.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità.

0: Osteria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Vabbè, ci siamo, è 11 e quasi 28 minuti primi, scalabola! Oggi è il 6 di ottobre, le trasmissioni ufficiali radiofoniche in Italia in Italia le trasmissioni radiofoniche iniziarono il 6 ottobre 1924 alle ore 21. Grazie caro Guglielmo Marconi.

Jean-Luc Montanarin è un eter poco inglese che senza in un diploma un César Laureé al temps l'inter dal man un di più gran scienziè invece che andare fuori con il suo amico Spas a Steva Sangprinquet.

subagai, le sciatte dal drughir, che all'infine va mai, e quando gli sbandeva, xafela al misniure, a fago un macchineri, parferi parpadlen. La sacra la gireva, stra il popol maravie, a iera chi pinseva, clera un po' spalinè, chi geva clera un meg, chi un bel originel, che strascineva i gobbi, ma non feva niente di me. Ascia che forse veri, calzavan la rive, a fer scater un quel, mo shanter d'antra le, al nera niente di nova, iera belle ste, di rosse e di tudesche, che iera in ariusè. Molò!

0: Noi sempre grati a questo grande scienziato.
1: Buongiorno a te.
2: Radio San Lucchino.
0: E visto che vi piace il dialetto, allora Lauretta, per te, per la carissima Giannina e per Roberto, continuiamo.

0: E poi mai ai sarà una tarde d'incù, un guaidò al cantarà, stramezza i nostri vud.
1: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Caro Gustav, un abbraccio e grazie sempre per la preferenza. Enrico, che dire, contenta di averti risentito. Cristina, ci sono e quando hai bisogno, eccomi qua. Ci sono sempre. Federica Cocco, pane, burro e marmo.

pure marmellata dall'orchestra di Federica Cocco, Simona 40, din don don. Sono festose le campane, din don don.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un mal alla testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
3: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinskij. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
4: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo, proprio all'inizio della chiusura di Hormuz: abbiamo presentato Accelerate EU, abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
3: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
4: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo decennio.
3: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: L'informazione ritorna intorno alle ore 13, dopo l'ora esatta ritorniamo in musica. A contento anche l'amica Francesca, arriva dopo l'ora esatta Franco Bastelli, due parole.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Prima la ruota della vita canta Rosita Rota e poi la viabilità, è ovvio.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Sono diversi gli incidenti che al momento stanno creando problemi lungo il tratto Milano-Venezia dell'autostrada A4. Dunque abbiamo code tra Peschiera e Somma Campagna, direzione Venezia. Altre code tra Soave e Verona Est e tra Brescia Est e Brescia Centro, direzione Milano. In entrambi i tratti le code, come ho già accennato, sono causate da incidenti. Andiamo ora in Liguria e qui sono invece i lavori in corso a provocare code sulla riviera di Ponente. Siamo sull'autostrada A10 tra Finale Ligure e Orco Feglino, direzione Genova. Sull'autostrada A12 traffico bloccato per incidente tra Carrara e Massa, direzione Livorno. Naturalmente si sono formate code che al momento sono segnalate tra Sarzana e Carrara. Incidente con code anche sulla A14 Adriatica tra Valle del Rubicone e Rimini Nord, direzione Ancona. Altro incidente a sud di Roma, ci sono code sulla via Pontina, direzione Latina, tra Castel Romano e Pomezia. Da Massimo Veschi per il momento è tutto, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: Davide Montali è proprio lui e non perdere il sorriso.

0: la nostra mattinata insieme. Vi ringrazio tanto per l'attenzione, per la preferenza. Vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi rimando a domani mattina intorno alle ore 8. Abbiamo il Divertimondo e poi il filuziere Toti De. A domani.
1: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con l'orchestra di Tiziano Ghinazzi. Sabato 17 ottobre alla Cometa di Sasso Marconi arriva l'orchestra di Castellina Pasi. Qui il costo di entrate è di 20 euro con crescentine d'affettato. Per la Cometa di Sasso Marconi prenotatevi da Angelo al 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, tante attività come i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco e i viaggi meravigliosi. Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono. Qui il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì sera Davide Ballestri e Cecilia. Questa sera in Sala Paradiso, la grande serata di beneficenza Pro Ant. Si balla con Roberto Scaglioni, sorprese e bomboloni per tutti. 051 45 12 00. E sempre in Sala Paradiso, giovedì sera si balla con Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera con l'orchestra di Massimo Budriesi. Lunedì sera al Burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena. Il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo, venerdì mattina e martedì sera la tombola, mercoledì sera e domenica pomeriggio ginnastica dolce, lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera alle 20:30 serata di ballo boogie boogie e rock and roll con il DJ Angelo, e domenica sera dalle 20:30 in poi si balla con Germano Guidastri. Per queste due iniziative potete prenotarvi al 339 526 3705. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 15 ottobre 20:30 serata la Castellina e non solo. Nicola La Terza, Massimo Budrisi, Tagliavini, Zaccherini, presenta Patrizia Cecarelli e tanti altri ospiti. Per tutti un trancio di pizza margherita, bisogna prenotarsi da Paolo al 338 58 80 262. E bisogna prenotarsi da Paolo anche per il ballo della domenica, vero? Domenica prossima con Roberto Scaglioni, minestrata alle 19:15 per tutti. La domenica si balla dalle 17 alle 22:30. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica mezzogiorno. Venerdì anche la sera con possibilità da sport. Il venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi. Le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì, e a mesi alternati cinema il martedì sera. All'Arci Benassi poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio si balla con Tiziano Ghinazzi. Per i mercoledì pomeriggio dell'Arci Benassi, Mary 338 327 9493. Sala Arcipelago di Pianoro, Sala Arcipelago di Pianoro, Viale della Resistenza 201. Per il ballo l'appuntamento sarà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena, ma intanto all'Arcipelago delle Grandi Sagre, Sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 ottobre funghi e tartufi, dal 24 al 25 ottobre la Sagra dei Tortellini. Per l'Arcipelago di Pianoro Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, ancora grazie per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
3: Panirani?
2: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno, perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
3: Panirani!
4: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
1: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di comproro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
1: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: In cosa consiste la tua attività?
1: Sogni d'Oro è un negozio di comproro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
0: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
1: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
0: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
1: La Borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro la quotazione viene data nel 24 carati che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi invece ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
0: Pertanto, quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
1: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione dei gioielli considera

0: proprio oggetto in metallo prezioso o semplicemente di pietre preziose, come riceve il pagamento?
1: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
0: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, Compro Oro a Bologna, che si trova esattamente dove?
1: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
0: Vogliamo ricordare, Sergio, anche gli orari di apertura?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, da martedì

0: aperti mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene Sergio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima.
0: Ciao Nicola.
1: Compro Oro Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42. 051 51 47 42.

0: comode. Niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Mammarina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Francis Alsen, 82 anni, ha vinto il premio Nobel per la fisica 2026 per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti alla University of Wisconsin-Madison. Il premio Nobel gli è stato assegnato per i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Alsen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
4: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano oggi di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale Masemef che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale a 2,19 centesimi e a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
5: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Eugeni Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
4: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
5: 13 persone sono state denunciate dai carabinieri per il fitto lancio di oggetti che ferì un giovane arbitro al termine di una gara disputata a Casamicciola Terme sull'isola di Ischia. Lo scorso 26 settembre un mattone lanciato da un tifoso ha colpito alla tempia l'arbitro della partita tra l'Acqua Ameno 2013 e Real San Giovanni Frattaminore. Il direttore di gara fu soccorso dal 118 e rifiutò il trasporto in ospedale. I carabinieri di Casamicciola hanno raccolto le immagini di videosorveglianza registrate nello stadio e quelle proiettate sui canali social delle due squadre.
4: Lo sport. Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi. Così tornerà in campo soltanto nel 2027. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Zverev.
5: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: E un sans breghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Un chilometro di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est per un incidente avvenuto in direzione Genova. Coda per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio per la 14 Adriatica verso Bologna. Rallentamenti e code sulla 1 Bologna-Firenze per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sul versante Adriatico al momento si registrano rallentamenti e code in prossimità dei cantieri in diversi tratti della 14 in direzione di Ancona tra Termoli, Vasto e Lanciano, a seguire tra Pescara Nord e Atri Pineto e tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni. Sulla 24 Roma Teramo è chiusa l'uscita di Valvomano per chi proviene da Teramo per lavori fino alle 18 di questo pomeriggio. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
3: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
5: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
7: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
8: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
7: Gli esteri, nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
8: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
7: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in pieno centro a Bologna, praticamente sono sotto le due torri e sono in uno storico negozio di numismatica in compagnia del titolare Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
1: Ciao Nicola.
0: Dove siamo venuti esattamente?
1: Siamo presso la sede di Numus, Numismatica Terziani.
0: Raccontaci un po' la storia della tua azienda.
1: Nel 96 mio padre ed io abbiamo aperto il primo negozio di numismatica a Bologna. Successivamente ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società storica, e quindi abbiamo aperto questa sede in via Castiglione 5C, proprio di fronte al Palazzo della Mercanzia.
0: Bene Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
1: Noi acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e anche argenteria.
0: Ripetiamo ancora una volta il nome dell'azienda.
1: Numus Numismatica Terziani.
0: Che si trova?
1: In via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B,
1: Bologna.
0: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi di prestigio, gioielli, argenteria. Compravendita che si può fare solo in negozio o si può fare anche a distanza?
1: Il nostro cliente può acquistare anche online, principalmente monete in oro da investimento e lingotti, sul nostro sito che è numus.it.
0: E quali sono i vantaggi specifici che offrite alla vostra clientela?
1: Noi siamo operatori professionali in oro, iscritti a uno speciale albo, e garantiamo quindi quotazioni sulle monete in oro da investimento e lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate in tempo reale ogni 30 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante il cliente può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita, per esempio della sterlina d'oro, del marengo, del krugerrand o dei lingotti in oro da investimento.
0: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
1: Per quanto riguarda i diamanti, l'investimento è seguito attraverso un listino che si chiama Rapaport, con cui noi garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
0: Naturalmente Numus Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato da un cliente, lo valuta. Come fate a riconoscerne l'autenticità?
1: Beh, noi abbiamo un'esperienza trentennale nel settore. Dove non bastasse l'esperienza, abbiamo anche strumenti molto sofisticati, quali per esempio lo spettrometro di massa.
0: Ma se dopo la valutazione il cliente decide di non vendere il proprio oggetto, deve pagare qualcosa?
1: Assolutamente no. Le nostre valutazioni sono sempre gratuite.
0: Un'altra curiosità, Emiliano. Se un cliente vi vende un proprio oggetto, come e quando riceve il pagamento?
1: I pagamenti sono immediati. Nei limiti di legge paghiamo per contanti oppure per assegni o bonifico bancario, che può essere anche istantaneo.
0: E questo nei due punti vendita di Numus Numismatica Terziani di Bologna, che si trovano
1: in via Castiglione 5C
2: e in via Galliera 31B.
0: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
1: numus.it.
0: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Che voi siate collezionisti, investitori oppure semplicemente vogliate fare un buon affare, fate subito un salto da Numus Numismatica Terziani in uno dei due punti vendita di Bologna, in via Castiglione 5C oppure in via Galliera 31B, o telefonate per informazioni senza alcun impegno ai numeri 051 26 40 10 o 051 22 36 33, oppure visitate il sito www.numus.it.
3: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Zola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
5: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Super Trailers.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Super Trailers.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.

pomeriggio, oggi non ho la sigla perché mi hanno pistolato qua lo schermo. Spero che resista, mi sia in ascolto, che lo sistemi. Se lo lasciassero stare sarebbe meglio. Allora, eccoci qua per un nuovo appuntamento sul Mandrillo in diretta da Radio San Luchino. Oggi voglio iniziare da un pezzo del 1900. Indovinate voi, vediamo un po' se indovinate. Ecco, aspetta un attimo. Un attimo, vediamo di sistemarci. Un attimo.

la sigla è Lucio Dalla. Bene, vi dicevo, 1984. Bella questa, eh? Sentite, senti che roba.

questo non è remixato, è tutto originale, è tutto originale, non è remixato. Allora, dunque, eccolo qua. Questo invece si balla fresco fresco. Mischiana Remix. E qua bisogna alzare il volume della radio.

faccio con un certo volume, eh? Mica c'è da scherzare, eh no? Anche in questa, per Bacco, per Bacco! Radio San Luchino!

È una buona estensione di voce questa signorina. Ora un'altra brava cantante assieme ai Pitbull, ovvero Dua Lipa. Vediamo un po'.

Dua Lipa e Pitbull, che non è il cane, non canta come un cane, ma sono molto bravi, Romeo e Giulia, che bello, vabbè. Allora amici, è giunto il momento del pezzo western di oggi, eccolo qua, il pezzo western di oggi. Allora vediamo un po' se vi piace. Allora.

0: il pezzo di country di oggi. Allora, pubblicità e poi previsione del tempo e fatti di cronaca.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
3: Meteo, fatti di cronaca.
0: Allora iniziamo oggi con i fatti di cronaca. Esibiscono falsi passaporti israeliani in aeroporto. Una coppia è stata denunciata. Allora, andiamo a vedere. I due di origine georgiana, che non ne hanno niente a che vedere con Israele, volevano imbarcarsi su un volo diretto a Tel Aviv. Cioè, come sono messi? Milioni per assumere in montagna, ecco il bando regionale. Non voglio lavorare più nessuno, pensa in montagna. Se Maiani compie 230 anni, il cioccolato di Bologna cresce e investe 3 milioni a Crespellano. Niente Coppa Davis per Sinner, la stagione 2020-26 per lui finisce qua.

0: di nuovo in piazza, la fine del genocidio e la fine del sionismo. Le scuole a Bologna e gli altri studenti, cosa succederà dopo il nuovo decreto legge? Scoperto un laboratorio di anfetamina, scoperto in casa nel bolognese. Trovati chili di sostanze chimiche e reagenti allambicchi. Un 52enne bolognese è agli arresti. Ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai. Prende a pugni la madre perché non gli compra una tuta. È stato arrestato un 18enne. La mamma gli ha detto: guarda, te la compro domani. No, la voglio entro stasera. Non l'ha fatto, l'ha presa a cazzotti. La signora si è rivolta al 112, i carabinieri sono intervenuti ed è stato arrestato un 18enne. A 18 anni bisogna essere anche più intelligenti, che strano. Andiamo alle notizie del meteo. In questo momento ci sono 24 gradi, 24. Cielo sereno o poco nuvoloso. Attorno, vediamo un po', alle 18 saranno 20 gradi. Domani, mercoledì, 15 le minime, 24 le massime. Giovedì, 17 le minime, 24 le massime. Ma ai ai ai ai, giovedì pioverà, ai ai ai ai. Giovedì segnalato brutto tempo. Purtroppo giovedì è una giornata brutta. Giovedì e anche venerdì. Pioggia in arrivo sia giovedì che venerdì. È tutto per il momento, raccomandiamo prudenza, allacciate le cinture di sicurezza e buon ascolto con Radio San Luchino.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
5: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
6: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
5: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extra gettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
6: Ci sono anche il giornalista Siegfriedo Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
5: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Oggi il tema sono le canzoni d'amore e le canzoni che avete ballato nelle balere. Allora, partiamo dagli anni 60. Negli anni 60 c'erano le balere e non erano le discoteche. Le balere c'erano i gruppi musicali che avevano di solito era organo, batteria, contrabbasso, chitarra ritmica e chitarra solista. I cinque poi il cantante, o era il chitarrista, o l'organista, o il batterista, oppure un cantante che cantava solo. Fatto sta che a Bologna negli anni 60 ce ne sono stati una valanga. Negli anni 60 in queste balere c'erano 4-5 pezzi veloci, così chiamati veloci, e poi c'era il riposino che durava 5 minuti, poi c'erano i lenti, in maniera che gli uomini si piazzassero davanti a una lei che piaceva e potessero chiedere di ballare. Vi faccio ascoltare alcuni, ma ci sarebbe da perdersi nei meandri qua, te voglia. Allora, facciamo un esempio. Uno dei pezzi inglesi più ballati nelle atmosfere lente, questi i ragazzi di oggi ridono perché non ballano, loro proprio non ballano, figurati se ballano i lenti. Il lento si ballava a contatto con la propria partner, e diciamo che poi se lei cedeva tu stringevi sempre di più, fino ad arrivare a dare i bacini nel collo e poi anche dei baci più intensi. Vi faccio ascoltare un pezzo che le signore che sono in ascolto l'avranno ballato e forse avranno anche baciato il proprio partner.

di voi oltre i 50 o forse oltre i 60 anni hanno ballato queste, perché no, hanno, si sono anche scambiati qualcosa in più. Poi c'erano le avventure al mare, le avventure al mare, ragazzi, era una bellezza il mare, il mare, le avventure al mare. Dunque, al mare negli anni 60 ci andavano un po' più i benestanti, e quelli che avevano pochi soldi andavano al fiume. Allora al Lido di Casalecchio, Sperticano o verso Vignola, che rappresentava la spiaggia, ma in questa spiaggia c'era un jukebox, così pure i gruppi musicali suonavano. Negli anni 60 una delle mete più importanti, sono stata a Cesenatico, sei stata a Cesenatico, ma quanto hai speso? Con dei costumi, se voi guardate delle foto degli anni 60, che costumi da bagno aveva vostra madre o vostra nonna, vi scappa da ridere. Era una cosa, adesso praticamente coprono solo la patata e i capestroli e siamo a posto. Bene, al mare si ballava, anche al mare c'era il solito percorso, un po' di veloci, un po' di lenti, e senz'altro avrete ballato anche questa.

anche adesso 1968 il disco per l'estate fu vinto da Mario Tessuto con Luglio. Ve la ricordate? Era una di quelle canzoni che si ballavano lentamente. Eccola qua, Mario Tessuto. I più giovani diranno che due maroni, ma invece vostra mamma si strappava i capelli quando sentiva questa

0: vinse il disco per l'estate, quindi è stato il più grosso successo di quell'estate, luglio, Mario Tessuto. Pubblicità. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
0: La cosa bella che questo gruppo di lenti che vi faccio ascoltare finisce con la fine degli anni Ottanta, non andiamo tanto in là, perché già negli anni 90 i lenti, ciao, pian piano, nel 2000 poi non ne parliamo, eri uno sfigato se chiedevi un lento, anche perché in discoteca si andava per ballare un po' di tutto, ma tutto allegro, tutto bello incasinato. Poi magari il rapporto era diverso con le ragazze, c'era il dopo disco che magari riuscivo a tenere la stessa cosa che coi lenti, però ricordatevi che negli anni 60 c'erano anche, all'inizio degli anni 60, le prime feste private. Erano o nella casa che dei genitori che erano andati una domenica a fare un giro, oppure nel garage del papà. La macchina era fuori, c'era una spina, c'erano i 45 giri, un giradischi che faceva andare giù tutti i dischi, e nei garage c'erano tutti i lenti, c'era una lampadina che si svitava e tutti quanti a baciarsi sulle labbra e via via. Io uscivo con delle labbra gonfie, anche perché al buio ero bellissimo, al buio poi non ne parliamo. Poi negli anni 70 si è passati sempre con dei lenti, ma dei cantanti più corposi. Vi faccio ascoltare un pezzo del 1973, lei è Mina.

giorno prima uscì una canzone di un altro cantante molto molto bravo, molto molto, questo cantante fece una canzone che i giovanissimi diventavano matti, matti per questa canzone, era in tutti i jukebox, mamma mia quanta roba. All'inizio del 1972 è stata un'estate all'insegna di questo brano. Ci fu anche, per quegli anni, Miss Maglietta Bagnata. Consisteva, la ragazza aveva una t-shirt senza reggiseno, quando si bagnava si intravedeva il seno. Allora c'era Miss Tetta Bagnata. Adesso far vedere un seno scappa da ridere. Qui praticamente sono nude.

Anche perché con l'acqua fredda i capezzoli si vedono di più. È vero, no? Mica dico delle balle, mica sono volgare. Il capezzolo è il capezzolo.

0: Maglietta bagnata. L'anno prima un gruppo musicale italiano fece una canzone molto bella. Dov'è qui? Vado a trovare. Dopo la, c'è la pubblicità. La metto dopo.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì. Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno. L'Italia è un paese melodico, o era, non so adesso i giovani se sono molto propensi alla melodia, alla dolcezza. Pare che però dei loro bignamini, tranne quelli del rap, siano anche, vengono apprezzati per la loro dolcezza. Ultimo e altri cantanti fanno pezzi molto belli, dolci. Dicevo prima di un gruppo musicale che nel 71 fece uscire questo brano.

0: niente.
1: Era il periodo, gli anni d'oro della musica italiana, canzoni meravigliose, ma c'è stato ad esempio delle grosse sorprese. Gianni Morandi negli anni 70 fu dimenticato dal pubblico, poi è risuscitato alla grande, ma negli anni 70 ha avuto dei problemi, chissà, è stato un momento di crisi, ma grazie alla sua capacità e bravura ha saputo riemergere, quindi zero problemi. Allora, chi invece è stato negli anni 70 uno dei grandi artefici della musica italiana sono i brani di Battisti e Mogol.
2: Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi
1: primi in classifica,
2: le tue calzette,
1: tutto il periodo degli anni 70, Mogol e Battisti.

sono informato bene, in effetti è così. Alla fine degli anni 70 sono andati pian piano scomparendo i balli lenti, i balli dolci, ma non voglio dimenticare una donna oltre a Mina che vi ho fatto ascoltare, un'altra bellissima ragazza che conosco personalmente e che adesso è già sui 70, ma allora era un bel Riccardo Fogli perse la testa. Patti patti.

alla ragazza del Piper, perché era una frequentatrice del Piper, e cominciò a cantare ed ha avuto un successo enorme.

anni, ripeto, anni d'oro, gli anni 60 e 70 per i pezzi italiani. Poi, lo dico ai giovani, dagli anni 80 e 90 nessuno più voleva ascoltare, i giovanissimi non volevano assolutamente più ascoltare la musica italiana. Veramente è stato un periodo orrendo gli 80 e 90. Se tu chiedevi ma per l'amor di Dio, e allora cosa fecero i DJ, anche i miei amici? Si inventarono dei nomi inglesi e hanno prodotto dei pezzi che poi hanno avuto successo in Italia, come Spagna e altri, con una perfetta pronuncia inglese, e pensavano fossero inglesi, invece erano fatti qui, anche molti pezzi qui a Bologna, molti pezzi che andavano in discoteca, perché i giovani quasi odiavano i pezzi italiani dagli anni 80 in poi. Adesso c'è un mescolamento che va tutto bene, vanno pezzi inglesi, pezzi francesi, pezzi italiani. Siamo diventati musicalmente multietnici.

0: fatti bravo, mica scherzava, termina qua questa mezz'ora, 40 minuti di brani che i genitori o i nonni hanno ballato, si sono scambiati tenerezze e quant'altro. Adesso si ascoltano, si vanno ai concerti, ma anche ai concerti mi dicono che sia la stessa cosa dei nonni. Quando Vasco fa dei pezzi molto dolci, ci scappa il bacio e l'abbraccio tra fidanzatini o che so io. Stessa cosa quando Ultimo canta un pezzo dolce, quindi siamo tornati un po' indietro, non nel ballo ma nei concerti. Buon ascolto, questa è Radio Saluchino.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

Allora è arrivata una notizia che vi leggo, perché sapete, vi ho sempre detto che se arrivano delle notizie io ve le do. C'è un incidente questa mattina, eccolo qua. Dunque, auto si ribalta più volte sulla Porrettana, conducente portato al maggiore. L'incidente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, nei pressi del semaforo. La vettura avrebbe capottato più volte, finendo pesantemente danneggiata. Non risultano altri mezzi coinvolti. Purtroppo il conducente non è messo tanto bene ed è al maggiore. Vediamo se ci sono altre notizie. Vediamo. No. Allora, niente.

fatto perché ho visto una vespa che ha preso sotto una bambina con sua mamma in bicicletta. Ora dovremmo fare i 30, dovremmo dare la precedenza a chi è sulle strisce pedonali, purtroppo succedono anche di queste. La bambina per fortuna non sta male, avrà un trauma che forse delle volte pensare di tornare in bicicletta avrà più paura, però non si è fatta niente di che, per fortuna. E a tutti i ciclisti, occhio! Occhio, perché la bicicletta, quando si attraversa la strada, state attenti, perché non tutti vi danno la precedenza.

Una salita, quegli occhi allegri da italiano in città, e i francesi ci rispettano, e le palle ancora gli girano, e tu mi fai...

è tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse hanno voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato.

0: da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, appaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
1: Il grande Bartali da Paolo Conte in live. Per i più curiosi vi dico che Paolo Conte ha 89 anni, 89, non credo faccia più concerti, ma comunque rimane un bravo artista. E allora, Neck!

0: Siamo in onda.
1: Siamo in onda.
0: Amici vicino lontani, noi ci sentiamo giovedì e non domani come farebbe la rima. Complimenti all'Italia, complimenti ai nuovi ragazzi che si muovono bene in campo e ottengono buoni risultati. Vedremo domenica il Bologna con Lecce. Speriamo. Io nel frattempo vi do il la risentirci a giovedì con un ospite. Infatti giovedì ho un ospite, o venerdì. Allora, aspetta che guardo. Giovedì Matteo Di Benedetto. Giovedì Matteo Di Benedetto lo intervisterò. Chiaro? Grazie, ci sentiamo quindi giovedì con l'intervista e nella prima parte musica e cotillon. Ciao a tutti!
2: E un San Sbreghè l'Arlui e il brassalato in serra più. L'Arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
5: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sono decine di migliaia i giovani manifestanti presenti oggi sulle strade di Parigi e in altre città francesi. La protesta era iniziata a metà settembre, quando è esploso il malcontento studentesco in Francia, che a poco si è esteso in tutto il paese, con manifestazioni pacifiche ma in alcuni casi anche degenerate in scontri violenti con la polizia. Nei cortei odierni i sindacati francesi si uniscono agli studenti delle scuole superiori, ma non solo. I giovani chiedono condizioni migliori di studio e stanno da giorni bloccando gli ingressi di diverse scuole, segnalando la mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici non adeguati.
7: Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
8: La politica, la legge elettorale arriva a rush finale. Oggi e domani alla Camera si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo, che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Nel primo pomeriggio è arrivato l'ok di Montecitorio alla fiducia sull'articolo 1. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto.
7: Caro carburanti, le accise sul gasolio petrolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
8: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento della nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Genetico calo delle temperature.
7: La Federcalcio è stata commissariata, ma sarà sempre guidata da Giovanni Malagò. È questo l'esito di una giornata iniziata con l'incontro tra Luciano Buonfiglio, presidente del CONI, e il suo predecessore, nel quale si è trovato un accordo che prevede come commissario proprio Malagò, il quale poi, tra 60-90 giorni, proporrà nuove elezioni figicine, le quali dovrebbe essere l'unico candidato. La Giunta e il Consiglio Nazionale del CONI hanno votato all'unanimità la proposta.
8: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

Eccomi qua, arrivato al pelo, proprio finita la sigla, sono entrato in studio. Buon pomeriggio, bentornati al nostro appuntamento con il pomeriggione, e che da qui fino alle 17.15 vedrà la compagnia e le scelte musicali di Mauro Malaguti, pronto ad accompagnarvi in un viaggio senza tempo.

viaggio nel tempo con The Rhythm's Magic, canzone che ci ha deliziato negli anni addietro, canzone che abbiamo recuperato per continuare il nostro pomeriggione del martedì. Beh, dunque, tra le tante canzoni ce n'è una un pochino più attuale che praticamente potrebbe essere l'erede di quello che era The Rhythm's Magic. È la famosa Up Tap Up Tap. È presente, non so se te la ricordi, che faceva così ed era anche un po' antipatica, però ai ragazzini piaceva tanto ed è diventata di facile uso all'ascolto anche per le generazioni più mature.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
3: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
4: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
5: Bentrovati, buon martedì 6 ottobre con il GR delle buone notizie. Nuove speranze dalla ricerca sull'Alzheimer. Una ricerca ha individuato un possibile nuovo bersaglio per contrastare alcuni meccanismi legati alla malattia. Gli studiosi hanno osservato come una particolare variante genetica possa danneggiare piccoli vasi sanguigni del cervello e favorire l'accumulo di sostanze associate alla malattia. La parte interessante è arrivata negli esperimenti sui topi, bloccando una specifica proteina. I ricercatori sono riusciti a invertire alcuni dei danni osservati ai vasi sanguigni. Non significa avere già una cura per Alzheimer, ma individuare un meccanismo modificabile può aprire nuove strade per la ricerca di future terapie. La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti hanno destinato 30 milioni di euro allo sviluppo clinico di nuovi farmaci e vaccini a mRNA contro i virus respiratori. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare alcuni di questi trattamenti attraverso inalazione o spray nasale, portando il principio attivo direttamente nel punto in cui il virus entra nell'organismo. L'obiettivo è sviluppare strumenti che possano essere usati non soltanto contro le infezioni già conosciute, ma anche per prepararsi meglio a eventuali future emergenze sanitarie. A Torino si prepara la 20ª edizione dell'Italian Master Startup Award, con 19 startup deep tech nate dalla ricerca di università ed enti pubblici italiani. I progetti spaziano dalla medicina di precisione e biosensori, dalla realtà virtuale applicata alla salute e al riciclo delle batterie, fino alla robotica agricola, all'intelligenza artificiale e alle tecnologie quantistiche. A Roma più di 250 giovani tra studenti di istituti agrari e giovani imprenditori agricoli hanno partecipato a un contest dedicato al futuro del suolo. Sono stati proprio loro a scegliere le innovazioni considerate più interessanti per affrontare problemi come la gestione dell'acqua, la fertilità dei terreni, il cambiamento climatico e la sostenibilità dell'agricoltura. È un segnale interessante, la ricerca non resta soltanto nelle università, ma viene portata direttamente a chi dovrà usare queste innovazioni nei campi e nelle aziende agricole. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Anni 80, quando F.R. David con Words scalò le vette delle classifiche ed ebbe grandissimo successo, come credo che dopo oltre 40 anni dall'uscita di questo 45 giri la canzone si ascolti ancora molto volentieri, e ogni qualvolta sento che magari in un bar c'è la radio accesa e va questa canzone, vedo le manine che battono il tempo o lo schiocco delle dita, perché insomma è una canzone facilmente orecchiabile, ben riascoltabile. Bentornati al pomeriggione di Radio San Luchino con le canzoni scelte da Mauro Valaguti, canzone con tono e canzoni stonate come quelle che ascoltiamo in questo momento, anzi è intonata la voce di Gianni Morandi in Canzoni Stonate.
1: Canto solamente insieme a pochi amici, quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto. Non pensare che l'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato.

Morandi, anche questo un bel revival, come è bello sapere che il nostro Giannone nazionale e anche nostro territorialmente parlando è ancora in attiva, in piena attività, scusate, e in grande forma. Buon per lui, complimenti!

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 6.

Di quando facevo le scuole medie, i Rockets con On the Road Again, la canzone che abbiamo riascoltato e che ci ha riportato sinceramente all'interno del pomeriggione di Radio San Luchino. Dicendo così uno si aspetta che mandi in onda sinceramente. No, non lo faccio. Vi mando però in onda Arisa con Sincerità. Sì.

Guardando la lista delle canzoni che ho preparato per la giornata odierna, mi sono reso conto di quante cose sto così mettendo in evidenza, soprattutto gli anni 70-80. È forse uno dei periodi tra i più belli della recente musica. Dopo poi abbiamo cominciato a cadere, anche il cantautorato italiano ha avuto un calo, ma ci sta. D'altronde non sono tragedie, sono cose che possono succedere. Mentre tragedia, anzi tragedy, è la canzone dei Bee Gees che ci accompagna alla pausa con il giornale radio.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
5: San Luchino Notizie.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
6: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
7: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
6: L'aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
7: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
6: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
7: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.

Ray Orbison, Oh Pretty Woman, canzone che è diventata un cult grazie al fatto che è diventata colonna sonora di un famosissimo film, e è diventato famoso anche il pomeriggione di Radio San Luchino, che va verso il termine della puntata odierna. E per il pomeriggione, appuntamento a domani dalle 16:15, mentre i nostri programmi proseguono tra poco con l'informazione sul traffico, poi arriva il Duo Torri con una passeggiata insieme a noi, il Divertimondo, l'informazione locale, e alle 18 Erika Artioli. Me ne vado, ci sentiamo alle 7.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova tese code per incidente in entrata a Vignole Borbera per le due direzioni. Sulla 10 Genova-Ventimiglia sono i lavori a provocare code tra Finali Ligure e Spotorno in direzione di Genova e tra Spotorno ed Orcofellino in direzione di Ventimiglia. Sulla 12 Genova-Livorno code per l'incendio di un veicolo tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Incidente sulla 8 Milano-Varese in fila tra Gallarate e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Varese. Anche a Milano sul tratto cittadino della 4 code per incidente tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione di Venezia. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno code per un veicolo in panne tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Tra Marche e Abruzzo sulla 14 Adriatica rallentamenti e code per lavori in direzione di Ancona tra Vasto Nord Lanciano e Ortona, tra Pescara Nord e Pineto e poi tra Grottammare e Pedaso. Rallentamenti e code anche in direzione Bari tra Pedaso e Grottammare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
5: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
6: Telefono 051 26 40 10.

0: piedi. Passeggiata radiofonica con il Duo Torri.
1: Buon pomeriggio, di nuovo ritornati qua su Radio San Lucchino. Noi siamo Cristiano e Giacomo del Duo Torri e questo è A San Lucchino a Piedi.
2: Buon
1: una passeggiata
2: pomeriggio.
1: Insieme a noi per
2: Bella.
1: Parlare delle cose che vediamo
2: piacevole,
1: qua a Bologna.
2: Piacevole, una passeggiata piacevole al sole. E parlavamo di macchine con Cristiano, ecco, quindi parlavamo di, tra l'altro, di macchine che non c'ha più Cristiano.
1: Sì, quindi, automobili.
2: Quindi questo è un problema, perché voi sapete che quando c'è un duo e uno dei due non c'ha la macchina, la devo prendere io.
1: Sì, perché i nostri spettacoli, diciamo, sono
2: spesso in giro,
1: ma comunque la maggior parte sono a un'ora, un'ora e mezza di distanza, però capita anche 2-3 ore, 4.
2: No, adesso dormire fuori, adesso facciamo che ci mettiamo d'accordo, perché se devo prenderla io e poi perché costa tanto la benzina.
1: Insomma, oggi dove mi hai portato?
2: Qua... Insomma, siamo qui dalla pompa di benzina in via Rivareno.
1: Sì.
2: Si può dire via Rivareno?
1: Certo che si può rivedere.
2: È una zona che tu mi hai chiesto, poi dopo andiamo a mangiare un gelato, io ho detto veniamo qui in via Rivareno.
1: Ho visto fra l'altro dei soggetti mangiare gelato che
2: un po' strano. Comunque vabbè.
1: Però dopo io non ceno, sai che io ormai sono anziano, cioè se faccio merenda alle 5:30 io poi non ho più fame.
2: Sì, ma un gelatone fa
1: bene.
2: Bene,
1: dai.
2: Cioè, allora fine novembre va bene, dopo con Natale ci sono i panettoni, poi gennaio niente.
1: Qual è la pompa? Io non la vedo, dov'è?
2: Questa qui che c'è in piazza Zarita, la vedi? Ti faccio vedere, quella lì
1: .
2: È in piazza dove lavorava Donda.
1: Sì.
2: Donzarini. No, c'è ancora e la benzina è scontata. Te lo sapevi?
1: No.
2: Perché quello Nini, io non lo sapevo.
1: Ah, è vero che hanno fatto l'accordo.
2: Solo che questa è una baza, perché io tra l'altro spesso bazzico da queste parti, mi fermerò, parliamo di pochi centesimi, perché qui siamo sempre... messi male con la benzina, com'è?
1: La benzina, vabbè.
2: Te hai dato via la macchina per quella di la verità?
1: Io ho dato, ho dato via la macchina . E quando hanno fatto il pieno è raddoppiato di valore, cioè io l'ho venduta a 2.500 euro, ho fatto il pieno, era 5.000.
2: Poi adesso ti tolgono il bollo, quindi proprio te sei...
1: No, diciamo che quella è anche l'energia elettrica che mi dicono subirà dei grossi aumenti, comunque qualcuno ha fatto del terrorismo sull'energia elettrica . E... ha fatto insomma qualsiasi scusa per aumentare, come il pellet, come qualsiasi cosa negli ultimi anni. E chi
2: ricordiamo...
1: pega? Chi pega di Motè?
2: Tutti e due pistoloni qui, però.
1: Comunque invitiamo tutti i nostri
2: Cos'è
1: amici.
2: Cos'è il pellet? Vogliamo dire ai nostri amici ascoltatori?
1: Il pellet è un combustibile che si usa in alcune stufe particolari, che ha avuto un boom circa 10-12 anni fa, perché costava pochissimo. Sono dei chicchi di legno, praticamente, dei sassolini di legno. Che sono fatti di
2: trucciolato
1: e colla.
2: Sì.
1: Quindi attenzione
2: alla colla, che se bruci la colla.
1: E ha un'altissima percentuale di calore, sviluppa un sacco di calore, quindi costando poco, cioè adesso costa 17 euro al sacchetto. Prima ne costava 0,50-0,60.
2: Però è pugliese il pellet. Ero tra le pellet.
1: Va bene, noi vi salutiamo, vi diamo una buona serata qua da Radio San Lucchino e ci sentiamo domani pomeriggio.
2: Ciao!

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: San Luchino Notizie.
4: Ancora buon pomeriggio dalla redazione di Bologna, cominciamo subito con la cronaca. Un uomo e una donna di nazionalità georgiana sono stati denunciati per il reato di falso documentale. I fatti sono avvenuti ieri sera all'aeroporto Marconi. L'uomo e la donna sono arrivati nello scalo emiliano con un volo proveniente dalla Turchia e una volta atterrati hanno tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Tel Aviv, ma al momento dell'imbarco hanno esibito due passaporti israeliani, poi risultati falsi. Paradossalmente l'uomo che praticamente insieme alla donna avevano i passaporti originali hanno successivamente utilizzato questi per prendere un volo diretto in Albania poiché risultati regolari sul territorio. Prima di ripartire però i due sono stati denunciati dalla polizia per il reato di falso ideologico. Un 18enne bolognese è stato arrestato dalle forze dell'ordine perché voleva una tuta entro fine giornata e quando la madre gli avrebbe detto che avrebbe rimandato l'acquisto il giorno successivo, il giovane l'ha aggredita prendendola a pugni. All'arrivo dei militari, una volta chiamati, la madre era spaventata e ferita. Ha raccontato di essere stata colpita per questo caso. Il rinvio avrebbe scatenato la violenta reazione del giovane. La donna è stata poi soccorsa dal 118 e portata al maggiore. Non sono stati comunicati dettagli sulla gravità delle lesioni e la prognosi. Intanto il 18enne è stato trasferito in carcere. Grave incidente sulla via Emilia all'altezza di Magione di Osteria Grande. Ieri pomeriggio intorno alle 16.30 una Ford guidata da un 21enne e un moto 125 condotto da un minorenne si sono scontrati. Un impatto violentissimo le cui cause sono al centro degli accertamenti. Una collisione laterale e frontale tra la moto e l'automobile. Resta da ricostruire la sequenza che ha portato i due mezzi ad entrare in collisione. Ad avere la peggio il giovanissimo motociclista residente a San Lazzaro. Le sue condizioni sono apparse particolarmente serie e sono scattati immediatamente i soccorsi facendo sì che il personale sanitario trasferisse in rianimazione il ragazzo. Le sue condizioni sono ancora gravi. Un furgone bianco con il portellone posteriore danneggiato e tenuto chiuso da una fune ha attirato l'attenzione dei carabinieri durante un controllo del territorio. Controllo avvenuto ieri mattina in via del Gomito. Qui i carabinieri hanno denunciato due uomini per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I militari sono rimasti insospettiti vedendo lo stato del vano di carico. Il portellone appariva manomesso, come se fosse stato forzato, con il sistema di chiusura deformato e danneggiato. Una fune lo teneva chiuso durante la marcia. I carabinieri hanno quindi fermato il veicolo e identificato gli occupanti, un conducente di 62 anni, un passeggero di 27, entrambi italiani e già conosciuti dalle forze dell'ordine. Attraverso una fessura del portellone i militari hanno notato la presenza di materiale ferroso, hanno quindi intimato ai due uomini di aprire il vano e controllare e far controllare i documenti. Loro hanno detto che andavano a vendere i rottami, ma a quanto pare sembra che il trasporto di questi rifiuti non avesse nessuna autorizzazione. Di conseguenza i due sono stati denunciati in concorso per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. A Borgonuovo di Sasso Marconi un'auto è uscita di strada e si è ribaltata più volte. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. La dinamica esatta dell'incidente è in corso di ricostruzione. Sembra che l'auto abbia capotato 3 o 4 volte, riportando danni particolarmente evidenti. La cosa rimane da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura e l'uscita di strada. È arrivato il personale del 118 con un'ambulanza e il conducente è stato soccorso e successivamente portato al maggiore per gli accertamenti e le cure del caso. L'incidente non avrebbe coinvolto altre automobili. Siamo al termine, l'informazione torna alle 18 dalla redazione di Roma. A più tardi.

0: un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi si balla con l'orchestra di Tiziano Ghinazzi. Sabato 17 ottobre alla Cometa di Sasso Marconi arriva l'orchestra di Castellina Pasi. Qui il costo di entrate di 20 euro con crescentine d'affettato. Per la Cometa di Sasso Marconi prenotatevi da Angelo al 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosa, Rally 4 Ariale di Zola Predosa, tante attività come i balli di gruppo, l'aiuto compiti, la tombola, yoga, la ginnastica, i grandi tornei di burraco e i viaggi meravigliosi. Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono. Qui il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Venerdì sera Davide Ballestri e Cecilia. Questa sera in Sala Paradiso, la grande serata di beneficenza Pro Anta. Si balla con Roberto Scaglioni, sorprese e bomboloni per tutti. 051 45 12 00. E sempre in Sala Paradiso, giovedì sera si balla con Mary Rinaldi, venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera con l'orchestra di Massimo Budriesi. Lunedì sera al burraco la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menu cambia quotidianamente. La sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la scuola di balli di gruppo, venerdì mattina e martedì sera la tombola, mercoledì sera e domenica pomeriggio ginnastica dolce, lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, venerdì sera alle 20:30 serata di ballo boogie boogie e rock and roll con il DJ Angelo, e domenica sera dalle 20:30 in poi si balla con Germano Guidastri. Per queste due iniziative potete prenotarvi al 339 526 3705. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno alla Sala Tulipano dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, giovedì 15 ottobre 20:30 serata alla Castellina e non solo. Nicola La Terza, Massimo Budrisi, Tagliavini, Zaccherini, presenta Patrizia Cecarelli e tanti altri ospiti. Per tutti un trancio di pizza margherita, bisogna prenotarsi da Paolo al 338 58 80 262. E bisogna prenotarsi da Paolo anche per il ballo della domenica, vero? Domenica prossima con Roberto Scaglioni, minestrata alle 19:15 per tutti. La domenica si balla dalle 17 alle 22:30. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica mezzogiorno. Venerdì anche la sera con possibilità da sport. Il venerdì sera 20:30 la tombola con fantastici premi. Le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila, sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì, e a mesi alternati cinema il martedì sera. All'Arci Benassi poi c'è il ballo del mercoledì pomeriggio. Mercoledì pomeriggio si balla con Tiziano Ghinazzi. Per il mercoledì pomeriggio dell'Arci Benassi, Mary 338 327 9493. Sala Arcipelago di Pianoro, Sala Arcipelago di Pianoro, viale della Resistenza 201. Per il ballo l'appuntamento sarà sabato 31 ottobre con Roberto Scaglioni più cena, ma intanto all'Arcipelago delle Grandi Sagre, Sagre di ottobre, dal 10 all'11 c'era una volta, dal 17 al 18 ottobre funghi e tartufi, dal 24 al 25 ottobre la Sagra dei Tortellini. Per l'arcipelago di Pianoro Franco 338 42 17 869. È davvero tutto, ancora grazie per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15.
2: www.oreficeriatommasi.it.
1: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Sono 450.000 secondo i sindacati i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero, incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
5: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
6: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. Rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per l'infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
5: L'Aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
6: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi centesimi da parte del governo, si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
5: Calcio: il TAR di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro, il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Pioli.
1: Buon pomeriggio, buon martedì, buon 6 ottobre, bentornati alle varie ed eventuali del giorno. Io sono Erika Artioli, mio compito quest'oggi, come quasi di consueto, tenervi compagnia fino alle 19. Insomma, abbiamo un'oretta da passare insieme. Un po' ce la raccontiamo, qualche brano lo ascoltiamo, qualsiasi cosa voi stiate facendo, che stiate già preparando, mettendo avanti la cena per stasera, che voi siate in macchina magari dopo una lunghissima giornata di lavoro, se siete ancora in ufficio, ci siamo noi a tenervi compagnia. Signora, non si preoccupi, per la prossima ora ci pensa l'Artioli. E allora avanti con la musica subito, perché abbiamo poi anche tanto di cui parlare. È un po' di giorni che non ci sentiamo, qualcosina nel frattempo è successa, ma ce la raccontiamo dalle 18 alle 19 come di consueto su Radio San Luchino. Buona permanenza sulla nostra frequenza.

dal fumo e dalle sigarette. Beh, insomma, un buon modo di cominciare questo martedì che per me sa un pochettino di lunedì. È vero, settimana scorsa avevo promesso di ritornare a inizio settimana, avevo fatto i conti senza l'oste, così come si suol dire. In realtà avevo

e quindi a varie ed eventuali non si tratta di calcio, non si tratta quasi mai di sport, però quando il grande calcio si gioca allo stadio Dall'Ara, voi sapete che noi siamo veramente di rimpettai, e veramente lo dico perché se me ne vado adesso a piedi in 5 minuti sono allo stadio.

gli studi perché sono vicini allo stadio. Sono ancora emozionata per questa partita Italia-Turchia di ieri sera, sono veramente felice di aver visto comunque l'Italia portare a casa un risultato. Beh, insomma, dai, qualcosina, ma soprattutto sono contenta di aver visto anche il gol di Riccardo Calafiori, nuovamente segnare allo stadio Dall'Ara, che sarà sempre un pochettino casa, dai, mettiamola così. Nel vostro pomeriggio c'è anche Laura Pausini.

0: il passo si fa sbagliato, se il passo si fa sbagliato in mano abbiamo qualcosa, il rischio è quello che notoriamente, beh, insomma, si vada a far dei cocci, ecco, si dice così. C'è un'antica tecnica giapponese che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotta mettendo in evidenza quelle che sono le fratture, si vanno a ricomporre nuovamente e le crepe vengono unite, tradizionalmente impreziosite con polvere d'oro. L'arte si chiama kintsugi, ne parliamo tra pochissimo.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
3: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
4: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

Il nuovo singolo di Elisa si chiama Kintsugi, che io continuo a dire Kintsugi, mi sbaglio. Regia, facci un appunto, un asterisco per l'Artioli, che c'ha bisogno degli occhiali. Insomma, bentornati in diretta alle varie ed eventuali del giorno 22 dopo le 18. Come prima vi raccontavo, questo Kintsugi è questa antica tecnica giapponese, insomma, quando si rompe una ceramica, che sia un piatto, una ciotola, insomma, spesso li vediamo, no? Invece di cercare di nascondere la crepa o buttare, insomma, l'oggetto, la si mette in evidenza questa crepa, riunendo

fatto un errore, però pongo rimedio e a quel rimedio sto attento. Che poi, pensandoci, non è neanche una brutta filosofia di vita. In un momento storico in cui non rammendiamo più neanche un calzino e preferiamo, come dire, comprarlo nuovo perché tanto costa poco, beh, prendiamo questo kintsugi e mettiamo un pochettino di oro anche, che ne so, magari nei sentimenti quando si rompono, che ne so,

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.
5: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Lovato e Alex Britti in questa notte di mezza estate, in questo pomeriggio di inizio autunno, 34 dopo le 18, martedì 6 ottobre, sempre Eric Artioli a tenervi compagnia qui su Radio San Luchino. E allora, dicevo, di questa notte di mezza estate io avevo il CD, il CD non era una musicassetta, però abbiamo tutti bene o male presente, purtroppo, perché ricordo essere una cosa completamente illegale per qualcuno che ancora non ne è a conoscenza, quei banchetti spesso succedeva in spiaggia d'estate, ma anche forse in un qualche mercatino, non vorrei azzardare troppo, di

passati. Immaginate l'aggravante di spendere una fortuna per quello che è un vinile rarissimo, magari comprato online, perché c'è il mercato dei vinili online, convinti di aver acquistato il pezzo che cercavate da una vita, che magari va ad aumentare di valore la vostra collezione o che semplicemente state cercando per un motivo affettivo, e poi scoprire che è un tarocco. Ci si rimane male, perché è quello che è successo ad alcuni clienti di un negozio di Acton nella zona sud-ovest di Londra, dove il proprietario aveva messo in piedi quella che era una vera e propria fabbrica clandestina di vinili falsi. Non stiamo parlando di due o tre dischi scopiazzati alla peggio in cantina, non stiamo parlando di musicassette che si possono doppiare o di CD che si possono, insomma, è un po' più semplice con questi due supporti. È un'attività che veniva portata avanti da anni e aveva generato vendite, tenetevi forte, per 2 milioni e 7 di sterline, più o meno sono 3 milioni e 6 di dollari. Beh, insomma, sono tanti, tanti soldi. Nel magazzino che hanno ovviamente scoperto, perché poi ci sono arrivati, sono stati sequestrati circa 2.800 vinili contraffatti. Infatti, circa 3.000 matrici metalliche, che sono quelle che servono per imprimere sul vinile, e qualcosa come 18 tonnellate di materiale. Non esattamente una bottega sul retro, ecco, era esattamente una fabbrica. Beh, insomma, se siete appassionati, se siete come dire, alla ricerca del vinile che vi manca da tanto tempo, sinceratevi, perché questo Rehan Ahmed, che adesso sconta 3 anni e mezzo, beh, insomma, come è giusto che sia, ne ha messi in giro qualcuno.

Una poesia può diventare una baciata? Beh, Saldavinci ci è riuscito, quindi direi che la risposta è assolutamente sì. Vi sta piacendo moltissimo anche questa nuova poesia, così come ci è piaciuta tanto Per sempre sì, così come ci ha fatto cantare Rossetto e Caffè. Beh, diciamo che Saldavinci sempre più presente all'interno della programmazione di Radio San Lucchino, ci piace? Sì. Lo trasmettiamo? Sì. Perché? Perché questa è Varie ed Eventuali, succede di tutto.

0: un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
4: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi sono qui a Bologna, zona San Donato, in un negozio di comproro che i nostri ascoltatori hanno ormai imparato a conoscere, Sogni d'Oro, e sono qui in compagnia del titolare Sergio, che salutiamo.
5: Ciao Nicola.
4: Allora Sergio, per chi ancora non ti conoscesse, diciamo dove si trova Sogni d'Oro.
5: Siamo in via Andreini 19B di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
4: In cosa consiste la tua attività?
5: Sogni d'Oro è un negozio di comproro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Compriamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento. Acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose e orologi di prestigio, facendoli valutare da periti specializzati.
4: Chi è il cliente tipo di Sogni d'Oro?
5: Una persona, ad esempio, che possiede dell'oro usato o danneggiato e necessita di denaro per fare spese immediate ma non vuole chiedere un prestito. Oppure qualcuno che vuole disfarsi di un oggetto prezioso legato a un ricordo spiacevole, tipo le fedi dopo un divorzio. O anche semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio oggetto in oro e realizzare un guadagno immediato.
4: Bene Sergio, proviamo a spiegare come avvengono le quotazioni e le valutazioni.
5: La Borsa di Londra continuativamente fornisce la quotazione dei metalli preziosi. Nel caso dell'oro, la quotazione viene data nel 24 carati, che poi viene convertita in base alla caratura degli oggetti che il cliente ci porta. Per la valutazione di diamanti e orologi, invece, ci avvaliamo della consulenza di periti esperti.
4: Pertanto, quali vantaggi offre Sogni d'Oro ai propri clienti?
5: Il nostro obiettivo è fornire sempre al cliente la migliore valutazione sul mercato in tempo reale. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli da rottamare o in pessime condizioni, e inoltre la valutazione dei gioielli considera anche il valore delle pietre e non solo il peso del metallo. Questo per il cliente rappresenta anche un guadagno ulteriore.
4: E il cliente che vende a Sogni d'Oro un proprio oggetto in metallo prezioso o semplicemente di pietre preziose, come riceve il pagamento?
5: Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti.
4: Ripetiamo che stiamo parlando di Sogni d'Oro, comproro a Bologna, che si trova esattamente dove?
5: In via Andreini 19B, di fronte al capolinea del bus 21 in zona San Donato.
4: Vogliamo ricordare, Sergio, anche gli orari di apertura?
5: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Da martedì a venerdì siamo aperti mattina e pomeriggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Il telefono è 051 51 47 42.
4: Allora amiche e amici da casa, con Sogni d'Oro potete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti oggetti in oro o argento, anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'Oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene Sergio, ti ringraziamo e ti diamo appuntamento alla prossima.
5: Ciao Nicola.
4: Compro Oro Sogni d'Oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Telefono 051 51 47 42. 051 51 47 42.

Mancano 11 minuti alle 19, siamo all'ultima parte delle varie ed eventuali di oggi in compagnia di Eric Artioli, quest'oggi ancora per una decina di minuti, molto scarsi, in questo martedì 6 di ottobre. Ottobre finalmente è arrivato il mese che ci vedrà festeggiare Halloween sicuramente, ma ritornerà anche il foliage, che è quella parola che a me piace tantissimo, che sta ad indicare insomma le foglie degli alberi che come da stagione insomma d'autunno diventano gialle, arancioni, rossicce, insomma poi si posano per terra creando quello che si chiama foliage, che è una parola che a me piace veramente tanto e che su cui gioco durante il mese di ottobre. Poi è vero, è il mese di Halloween, quindi è il mese delle superstizioni, delle leggende, dei film, della zucca. Sì, della zucca, sì, della zucca, del cambio dell'ora dovremmo parlare, dovremmo parlare di questo cambio dell'ora, perché ci saranno forse novità in vista. Per il momento in vista c'è Samurai Jay.

Samurai Jay con la sua ossessione. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Vari ed Eventuali. Qualora lo vogliate, noi ci risentiamo domani sempre su Radio San Luchino dalle 18 alle 19 in compagnia di Eric Artioli. Tra pochissimo l'informazione con il nostro giornale radio e poi a seguire Mauro Malaguti con l'appuntamento serale di Scalabala. Non prima di aver ascoltato l'ultimo brano di oggi, Camila Cabello con la sua Don't Go Yet. Da Eric Artioli è tutto, una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: MyTai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Lucchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
5: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
6: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
5: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo solo due con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
6: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
5: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

Buonasera a tutti, bentornati a Scalabalà, bentrovati a chi era già in sintonia su Radio San Lucchino. Arriva Mauro Malaguti per l'edizione serale, la terza di Scalabalà, ogni mattina dalle 8 alle 9 con Bruna, ogni mezzogiorno dalle 11.30 alle 12.30 sempre con Bruna, poi c'è l'appendice con il filuzziere Totidè e poi alla sera Scalabalà dalle 19 alle 20, in più la fascia notturna dalle 2 alle 4 con la notte liscia. Questi i nostri appuntamenti quotidiani con il folklore, con la musica da ballo, con ciò che piace della nostra tradizione. Veniamo alla puntata odierna che comincia con Nicolò Querza, fisarmonicista che insieme alla filuzzeria ci regalano i primi due motivi in programma, Filuzzi Mon Amour con la voce di Carlotta che canta e la notte della Filuzzi Walzer suonato che proseguirà la scaletta di questa nostra serata. Buon ascolto!

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Ben trovati. In Toscana si rallenta per un veicolo in panne sulla Firenze Mare tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Tra Marche Abruzzo sulla A14 Adriatica abbiamo ancora code per lavori tra Pedaso e Grotta Mare e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Code per lavori anche in direzione Ancona in tratti saltuari tra Pescara Ovest e Pedaso. Infine in Campania sull'Autosole abbiamo code per un incidente tra l'asse di supporto e l'asse mediano in direzione Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

Zorro, il titolo di questo storico, splendido valzer interpretato da Francesco Veronesi, qui su Radio San Luchino a Scala Balà, con Mauro Malaguti che vi porta ancora nella storia con meraviglioso valzer dal folklore di Romagna, e a seguire una cosa un pochino più nuova, scritta e interpretata da Davide Balestri, un altro valzer che si chiama Via Rivareno.

0: prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
2: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.

Luca Bergamini mambeggiante con questa Stai Sereno, ha riaperto la nostra scaletta di Scalabalà qui da Radio San Luchino, dove arriva ora Roberta Cappelletti che alligalleggiando ci riporta agli anni 60 con la sua Questi anni 60. Poi arriva Federica Cocco che ci canterà una cumbia intitolata Quando lui, e per concludere Roberto Scaglioni con la sua ironia e la sua delicatezza in un motivetto moderato intitolato La porta accanto. Buon ascolto!

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
5: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
4: 051 665 0034.
6: Dopo i nostri selezionisti siamo ai saluti di Mauro Malaguti che vi dà l'appuntamento per domani mattina dalle 9 alle 10, mentre per la parte finale di Scalabalà c'è il jukebox retro, gli anni indietro, il revival, le canzoni che hanno fatto un po' la storia del mondo. All'interno di queste il nostro Nicola si collegherà con il titolare di Sole e Luna, insomma sarà un modo come un altro, ma piacevole sicuramente, per chiudere la nostra serata insieme. Grazie per l'ascolto, a domani!
7: San Lucchino Retro, Jukebox Revival.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi siamo qui con una nostra e vostra vecchia conoscenza. Ciao Andrea.
1: Ciao Nicola.
0: Allora Andrea, tu sei il titolare di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna e questo è solo uno dei vari negozi che tu e la tua famiglia avete a Bologna. Oggi dove siamo venuti e perché?
1: Siamo nel punto vendita di via Corticella 182/15 a Bologna. Un negozio da tempo dismesso a causa dei lavori del tram e che oggi ho deciso di riaprire con una nuova funzione specifica.
0: Di cui parleremo dopo. Per chi non ti conosce Andrea, ricordiamo che tipo di abbigliamento si trova nei tuoi negozi.
1: Per ogni esigenza, età e circostanza, cerchiamo di vestire una donna e un uomo da ufficio per tutti i giorni, senza marche. Molti capi personalizzati che produciamo noi a prezzi molto vantaggiosi. Abbiamo un target età molto vario e riusciamo a vestire sia il ragazzo giovane che l'uomo di 60 anni. Per quanto riguarda la donna, vestiamo una donna attorno ai 40, giovanile, dinamica, moderna.
0: Quali sono i punti di forza di Sole e Luna Abbigliamento Uomo e Donna?
1: Abbiamo prezzi molto vantaggiosi, pur avendo i prodotti di qualità. In molti ci dicono che siamo una boutique low cost. Altra cosa importante, noi abbiamo capi unici che a Bologna abbiamo solo noi.
0: Parliamo adesso della nuova funzione di questo negozio.
1: Il negozio di Via Corticella sarà una specie di centro di arrivo di tutta la merce in promozione proveniente dagli altri negozi di Sole e Luna di Bologna. Pertanto il cliente troverà esclusivamente articoli in promozione con forti sconti.
0: E quindi che articoli si possono trovare nel negozio di Via Corticella?
1: Da uomo, jeans, pantaloni, maglie, felpe, camicia, giubbotti, varie taglie. Noi partiamo da una medium, ossia 44-46, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 56. Da donna, maglioni, sia in cashmere che mohair, maglie di cotone caldo. E come taglie partiamo dall'extra small, ossia una 40, e arriviamo fino a una doppia XL, cioè una 50.
0: Dunque Andrea, che sconti ci sono? Proviamo un po' a quantificare.
1: Nel negozio di Via Corticella 182/15 gli sconti vanno dal 30 al 70%. Solo per fare alcuni esempi, abbiamo giubbotti da uomo a meno di 50 euro, maglie di cashmere da donna a meno di 39. Ci sono dei jeans da donna che da 79,90 vanno a 29,90 e jeans da uomo da 99 a 29,90. Ti dico un'occasione che io non perderei mai. Ho felpe 100% cotone da uomo che invece di 70 euro sono in offerta 19,90. Inoltre cappotti uomo-donna da 199 euro sono in offerta 49,90. Infine, da non dimenticare il carrello delle super bazze, dove abbiamo pezzi unici di qualità tutti a 15 euro.
0: Stiamo parlando di Sole e Luna Abbigliamento Uomo-Donna e del punto vendita che si trova
1: in Via Corticella 182/15 a Bologna, di fronte a Via Crociocoperta, dove c'è la nuova fermata del tram. Per informazioni telefonare al 340 54

0: Abbigliamento uomo e donna di via Corticella 182/15 Bologna, potete trovare sempre le più vantaggiose promozioni con sconti fino al 70% su jeans, pantaloni, maglie, maglioni, felpe, vestiti, camicie, camicette, giubbotti, accessori per donna e per uomo. Qualità e sconti pazzeschi tutto l'anno. Visitate oggi stesso Sole Luna Abbigliamento uomo e donna in via di Corticella 182/15 a Bologna.
1: Buona serata con Radio San Luchino.

0: E un sans breguè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche e polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
5: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
6: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
5: Panirani!
6: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
7: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15.
3: www.oreficeriatommasi.it.
7: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
8: San Luchino Notizie.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
9: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
10: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
9: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
10: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
9: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Bonus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e oro e lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
1: Stai ascoltando Radio San Luchino. Bel colpo!

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il

0: problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
2: Sono le 20:59.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 00 34.
2: Radio San Luchino. Piace perché piace.

soltanto a rivederci. Adesso lui sta sognando di te, e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo

0: il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
1: E un sans vreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo donna, la tua boutique low cost.
4: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve! E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino, dal 1978, usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari, per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino, 051 439 1689, oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C e via Galliera 31-B, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10.
4: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
5: Radio San Luchino,

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it.
1: In our lives there will always be many first times. All you have to do is to be yourself.
2: Ne abbiamo fatta di strada e di vita io e te.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: State ascoltando Radio San Lucchino,

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina e Capeu Carot.
3: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numus Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C e via Galliera 31/B, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10.
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare.

con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Ricordare la tua attività, promozionarla, serve. E i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Mammarina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto a Bologna.

0: Il negozio di Sole e Luna abbigliamento uomo-donna di via Corticella 182/15 riapre e non è l'unica novità. Il negozio di via Corticella 182/15 diventa il centro di promozione permanente dei negozi Sole e Luna di Bologna, con sconti in ogni periodo dell'anno fino al 70%. Andrea è tornato, ti aspetta nello storico negozio di via Corticella 182/15. Sole e Luna abbigliamento uomo-donna, la tua boutique low cost. Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare subito un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Ascoltando Radio San Luchino.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
1: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
2: Panirani!
3: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghe l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Ricordare la tua attività, promozionarla, serve, e i nuovi modi per farlo non sono sempre così efficaci. La radio da sempre funziona. Radio San Luchino dal 1978 usa i suoi modi semplici, tradizionali, chiari per far conoscere il tuo lavoro, la tua azienda, il tuo negozio. Per un risultato sicuro e diretto nel fare pubblicità, contatta Radio San Luchino 051 439 1689 oppure info@radiosanluchino.it. Con le nostre voci racconteremo chi sei e cosa fai.
3: Sono le 23 e 59 minuti. Radio San Luchino.
4: Accende la tua notte. Nightline.
5: Le canzoni per una buona notte.
4: Con Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità, con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
2: Radio San Luchino.

0: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
0: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
2: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
0: Palmirani ha 120 anni di esperienza. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
3: Radio San Luchino.
4: Punti. Qua. 1996. Gioiazzo di DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni con